belli di me, sgurgnascha noia a stiabergi senza zanur. Esser il rec de las bucaroias vilenta vigins di bujoias a la sera se durmantan sugli aust din surris.

Riccia cimuccia, da Andri Pir. La riccia nu tradisce quai ce la travus. La sretir tuorbla, intanche tu dvaintest de crap.

sun Pascal Gamboni, a Vustetlais RTR.

RGR, al puls dalla musica popolare. Io sono Eri Eckler dalla Cappella Silvretta e ci avvisci buon divertimento.

Larmas da Tresa Rütter Seli. Las larmas che ti has bobardiu han bus viu fender la crapa. Quellas che ti has lagutiu vessen forse saviu olivano savia.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Svizzera stat per la terza giada in Serie A in finale del campionato mondiale de hockey singlatsch. La frontella questa sera in la Finlandia. E Paris Saint-Germain defende ses titel in la Champions League e in finale guadagna les Franzos contro Arsenal Sventer Setar Penatis. Qua in dussels tema sozza la Sis al microfono Urs Müller, BNG. La Svizzera è nel finale del campionato mondiale da hockey singlatsch. La affronta la squadra del trainer Jan Kadjös in la Finlandia. In mezzfinale la Svizzera batti la Norvegia Kleremain con 6-0. E la Finlandia batti il Canada con 4-2. Il è già la terza giada in serie che la Svizzera contange il finale. La tecciader Nico Ischie.
3: Wir haben uns vorgenommen, sind genau da, wo wir wollen sein. Und ja, jetzt fehlt einfach nur der eine Sieg. Und was wir jetzt können kontrollieren, ist einfach erholen. Morgen ist gut vorbereitet und einfach nochmal Vollgas geben. Und das Resultat müssen wir uns nicht konzentrieren, wenn wir uns auf die Vorbereitung konzentrieren und dass wir alle 150% geben. Und dann kommt es wieder zu.
2: Il finale lura questa sera alles oggi e venci. Del hockey mit einem del Ballapé, Paris Saint-Germain defendisse es Titel in la Champions League. In finale Budapest a PSG guadagna contro Arsenal con 4-3 sventer setar penaltis. Sventer 120 minuti stevi pari in adin. Or davant eisi mogerti già Real Madrid da guadagnar la Champions League duas giades in serie. Sventer la partita ai da Paris Cerplines tranter andaladers e la polizia. Redund 300 persone sei minides arrestades an comunicales autoritats franzoses. L'Agentura Internazionale dell'Energia Nucleare, IAEA, pretende di survenire access all'ovra tomare di Saporiscia. Ella sei venida informata di vartin attacce da drones, scrive l'Agentura sin la piattaforma X. Tenor report sei da in Rusne la parait di una halla da turbines. I fis la prima attacce sin l'ovra tomare da P2ONS. Il chef dell'IAEA, Rafael Grossi, e Samu Sapri occupata dall'incidente. La Russia pretende che l'Ucraina sia seta la drona, Kiev renfaccia tutte le renfacce. Il russo hanno occupato Saporiscia kurz ventre l'invasione in Ucraina. E si tratta dell'ovra a tomare la più grande dall'Europa. L'armada del Stati Uniti da Nova Maina c'è una barca di droghe supponita in l'ostal del Pacific. Tre persone sono venite smazzate, quai ha cominciato il comando regionale Southcom sin la piattaforma X. Tenor indicazioni ufficiali all'armada americana mazzata pila tumpa sa da pli che 170 persone trattate in barca che impara a trasportare droghe. Mussamenti per questa pretensione non gli Stati Uniti tentant mai presentare. La gir americana viene criticata internazionalmente, soprattutto per quai che la base legale manca. E per finire anche il Ballapè regionale, in la terza liga a Sloen Lyon guadagna Ordeifer contro Triesenberg con 5-1. Il Sur Silvansen viene avanti alla testa della tabella. Ed in la seconda liga interregionale a Quera 97 guadagna contro Balzers con 2-1. Quera è gist sotto il stric sin il 12° Platz.
0: La meteo.
2: L'avant mesi è un dec sulle lief, il sventre mesi si forma nivels più spess, localmente poi venir blecch. La temperatura maximale è tra 25 gradi in Lengi di Nota, 27 gradi in Surselva e 29 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
2: In la regione dell'Aivalbella è lentir di da quintar con impedimenti di traffic, quai per vedere l'occorrenza Motor Classics.
1: Poi è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni ci sono rtr.ch. La bonura del RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pole.

Musica per in e scadin. Per tai. Per mai. RTL. Simplamein per tutti.

0: RTL Impuls.
1: Ach, ich weiß Erient und Can. Ma lura es eso uschi lia. Quant sovint c'è dort questa frase. O lura, i da hal schon blera la vur da vare in a bestia. I des in pala tenuta da dots in di da nulla eras fixarsi in alc, nu surto responsabilità. Ma quanta qualità da vita ci sgudogna con far prezis quai, vez in becco es ci risce nel pass. Hai, un cian müde garantinzi ci la vita. E na d'una new chan, sco mamma singula do dus ufanz, sco giornalista ci lavura. Il chan non es nio la quarta, ed è nerna. Sco pro tot est nier un chan una decisión. Ed ides una domanda da d'organizzazion. Ci ci edu cash a baina ses chan, chatta ad una ad inciun ci vaient a spas con quel. Blera gli odves ne peient un simil compoin. Mes chan sun mis trenaders da fitness. I receminar plus si adas al di e qua comincia ora, qua non fesse mai senza ciò. Uscena è un buon equilibrio per mio lavoro. Avondo movimento ed è non sono più stata ammalata da spiva in cianz. Un cian è buon per l'orma. E si allegra mince a curce il vezzo tai. Il tai le tespisers. E con tutti gli sciar vengono attivati ormoni da fortuna. E le dimene era un trenador mentale. Ufans imprendono sotto responsabilità ed avere per un'altra creatura. E di danno ad una un compagno. Con un cian zeselia, forse, mince tanto. Ma la qualità da vita è un tocco più grande.
0: Impulse.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: La Svizzera stat per la terza giada in serie nel final del campionato mondiale de hockey singlatch. La fronte la questa sera sulla Finlandia. E Paris Saint-Germain defende ses titel in la Champions League e nel final guadagna il Franzos contro Arsenal Sventer setar penaltis. Va in dusels tema soz alla set al microfono Urs Müller. BNG. La Svizzera è nel finale del campionato mondiale da hockey singlatch. La affronta la squadra dal trainer Jan Kadiös in la Finlandia. E nel mezzfinale la Svizzera batte la Norvegia Clara Main con 6-0. E la Finlandia batte il Canada con 4-2. Il è già la terza giada in serie che la Svizzera contange il finale. La teciader Nico Higier.
3: Wer ist das Sport genommen? Sie genau da, wo wir wollen sein. Und ja, es fehlt einfach nur der eine Sieg. Und was wir jetzt können kontrollieren, ist einfach erholen. Morgen ist gut vorbereitet und einfach nochmal Vollgas geben. Und das Resultat müssen wir uns nicht konzentrieren, wenn wir uns auf die Vorbereitung konzentrieren und dass wir alle 150% geben. Und dann kommt es wieder zu.
2: Il finale è questa sera alles 8:20. Il hockey mit eins del Ballapè Paris Saint-Germain defendisse il titolo in la Champions League. E in finale a Budapest a PSG guadagnò contro Arsenal con 4-3 sventer setar penaltis. Sventer 120 minuti stevi pari in ad in. Or davanti si mogherti già Real Madrid da guadagnò la Champions League 2 giades in serie. Sventer la partita ai da Paris Cerplin strante randalaters e la polizia. Redund 300 persone sein vinides arrestades an comunicales autoritats franzoses. L'Agentura Internazionale dell'Energia Nucleare, IAEA, pretende di survenire accesso all'ovra atomare da Saporischia in Ucraina. Ella sai venire informata da varti in attaccia da un drone, scrive l'Agentura sulla piattaforma X. Tenor report sei da in Russia in la parete di una halla da turbines. I fissi in prima taccia sin l'ovra tomare da pi d'usons. Il chef della IAEA, Rafael Grossi, è samosa preoccupa da questo incident. La Russia pretende che l'Ucraina aia setà la drona, chi frenfaccia tutte le frenfaccias. Il russi hanno occupato Saporischia kurz venter lur invasione in Ucraina e si tratta dell'ovra atomare la più grande dell'Europa. L'armata del Stato Unito da nuova maina taccia una barca da droga supponita in l'Ostal Pacific. Drei persone sono venite smazzate, quai a comunicare il comando regionale Southcom sin la piattaforma X. Tenor indicazioni ufficiali all'armata americana mazzata per la tumpa sa da più che 170 persone trattate sin barche che impara a trasportare droghe. Mussamenti per questa pretensione non hanno gli Stati Uniti tanto mai presentato. La gira americana viene criticata internazionalmente, soprattutto per qualche base legale manca. E per finire anche il ballapè regionale, in la terza liga, Schloen Lyon guadagnò Ordeifer contro Triesenberg con 5-1. Il Sursilvan si viene avanti alla testa della tabella. In la seconda liga interregionale, a Quera 97 guadagnò contro Balzers con 2-1. Quera e Gist Sottelstrich sind il Dodijavelplatz.
0: La meteo.
2: L'avant mesie si ang dezzo le lief, il sventer mesie sa forma nivels pli spes, locame dat iuradis u urizis. I vegn ang in agiada fic ciaut, la temperatura maximale tranter 25 grazie en lengi di nota, 27 grazie en surselva e 30 grazie en la region da Quera.
0: Vias e traffic.
2: In la regione dell'Aival Bella è silentir di da quintar con impediments da traffic, quai pervede l'occurrenza Motor Classics.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: La bonura ta RTR. Cons cubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

vus al puls della musica. Dal Zimperwelt, zur il Hit, finter la scovrida. RTR. Uscivere a scola vita.

Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Svizzera sta per la terza giada in serie nel finale del campionato mondiale da hockey singlatch. La affronta è la Questa Saires in la Finlanda. E PSG difende ses titoli in la Champions League sventre il finale da atiacts e violenza in la capitale francese. Qua in dussels tema sozza la soci al microfono Urs Müller. Bienvenuti. La Svizzera è nel finale del campionato mondiale da hockey singlatch. La affronta la squadra dal trainer Jan Kadiös in la Finlanda. Nel mezzfinale la Svizzera batti la Norvegia Clara Main con 6-0. E la Finlanda batti il Canada con 4-2. Il è già la terza giada in serie che la Svizzera contange il finale. La tecciata Nico Hischi è...
3: Wir haben uns das vorgenommen, sind genau da, wo wir wollen sein. Und ja, jetzt fehlt einfach nur der eine Sieg. Und was wir jetzt können kontrollieren können, ist einfach erholen. Morgen ist gut vorbereitet und einfach nochmal Vollgas geben. Und das Resultat müssen wir uns nicht konzentrieren, wenn wir uns auf die Vorbereitung konzentrieren und dass wir alle 150% geben. Und dann kommt es wieder vor.
2: Il finale questa sera alle Soci e Venci. Il hockey mi dà in sette il balapè Paris Saint-Germain defendì ses titoli in la Champions League. E nel finale a Budapest a PSG guadagnà contro Arsenal con 4-3 sventer setar penaltis. Sventer 120 minuti stevi pari in ad in. Or davante si mogerti già a Real Madrid da guadagnare la Champions League 2 giades in serie. Sventer che PSG ha guadagnato il finale della Champions League contro Arsenal e da Paris cerplines trante randalatersi la polizia. Autos e bottie sain venite stoneggiades. La polizia ha dovrà gas lacrimogen. In l'entir paese ha la polizia arrestata pli che 400 persone, da quai bunamen 300 a Paris, quai ha comunicato il ministro dell'interno. Per via del finale della Champions League in Irsaira redonunt 8.000 polizisti in azione in la capitale francese. Già l'an passato avevi da acti di violenza all'urde le festività sventre il godogno della Champions League. L'Agentura Internazionale dell'Energia Nucleare, IAEA, pretende accesso all'ovra atomare da Saporischia in l'Ucraina. Ella sa venire informata davanti in attacchi da drones, scrive l'agentura sulla piattaforma X. Tenor rapporto da in Rusna in la parete di una halle da turbines. E fis la prima attacchi sull'ovra tomare da pi 2 ons. Il chef della IAEA, Rafael Grossi, è samosa preoccupata l'incidente. La Russia pretende che l'Ucraina abbia sita questa drona, che è renfaccia tutte le renfacce. Ils russi hanno occupato Saporischia kurz venter lur invasione in l'Ucraina. I sa tratta dall'ovra tomare la pli gronda da l'Europa. L'armada del Stati Uniti ha da nova maina taccia una barca da droga supponida in l'ost del Pacific. Trais persone sain venite smazzades, quai ha conicia il comando regional Southcom sin la piattaforma X. Tenor indicazions ufficiales all'armada americana mazzata pilatum passa da pli che 170 persone ter attacce sin barces can para transportar drogas. Musamens per questa pretensione non il Stati Uniti sen tant mai presenta. La gir american ven critica internazional main, surtout per quai che la base legale manca. E per finire anche il balapè regional in la terza liga schluen Lyon Gudignaur Daifer contro Triesenberg con 5-1. Il Sur Silvan sen vien avanti alla testa della tabella. In la seconda liga interregionale a Quera 97 Gudignaur contro Balzers con 2-1. Quera e Gist Sottelstrich sen il Todi Javel Platz.
0: La meteo.
2: L'avant mesi è un dezzo le lief, il suo enter mesi se forma nivels pli spes, locame dati uradis e durizis. I vigna anche in agiade fit shout, la temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 27 gradi in surselva e 30 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
2: In la regione dell'Aivalbella è lentir di da quintar con impediments de traffic, qua è per via dell'occorrenza Motor Classics.
1: Quai en stadas las novitats?
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR Vita e Creta.
4: Il lunedì de Cinquaisma a Papa Leo presentà sia prima enciclica. Il tema l'intelligenza artificiale e sias conseguenze drammatiche, conseguenze sul manar guerras.
5: Artificial intelligence already touches many areas of our lives and affects decisions that shape human coexistence. It is also dramatically changing how war is waged.
4: Il messaggi dal Papa dada di scuorre intorno il mondo ed eri le novità della vita creta da Dots. A quella asfeccia un cordial benvenu. Avanti scuorina però moda di un altro tema. Non guardain coccia il grigion va intorno con sie persone ammaladas. Punct da partenza, le elezioni grigionas, il focus, le valurs delle partidas. Mesnom, Isabel Jäger, Bundin Simbel.

costa. E tuttuna, la base dels programmes de partits sun ideas morales. Cos sun quellas stattas e cos han sviluppadas? Per chatar ora quai fanno un lung sil in avo il tempo. Ilon 1926, in un tempo in cui c'è temas da sandada al singolo, non interessevano mo tanto alla politica. Grigion, l'on 1926. Elezioni non deve quell'on in giunas, ma le debattes attuali il gran cusal mossano il spiert della politica da sandada quella iada. Sandà, quasi in prima lingua alc per l'agenda da casa, nappa la debata politica. La vendi spità per vida crisi d'economia ed energia idraulica. E totuna buaglia sotto la surfaccia. Tant c'è due domande centrali riven er il gran cusal. Per l'una, la tubercolosa. Quella, nomnada quella iade e la pesta alba, sfende la società. A tavò fa la noblesse e scuras in sanatoris de lusso, e le svaladas grigiunas patiscono i malati e mancano raps e ciura. Però, quant ha da paiare il cantun per aiutare? Nulla, dicono le partidas burgais conservativas, le antecessures del centro e della PLD de Dots. Sandà? Aia da far con arcina responsabilità, con fondazioni private ed organizzazioni cristiane, ma na col cantun. Success an ils burgais conservativs lura eramo in un'altra debata. Es impedisce che il cantun venia oblia ad una giuranza in caso di malattia o d'accident. La Partita Socialdemocratica vez nempe vogliu c'al grigiunna da salvare ils più povrets da quars da sandà massa oz. Però, per videls burgais conservativs, resta als comuns da scioglier quelles domandas. Intant c'al stadi guarda da stniar ora da domandas da sandà provan persunas privatas da iudar. Sco per exempel Anna von Planta. Ella organizzesce tras la sezione grigiunna della Cruz Cocina Svizzera una ciura almain minimale ed ambulante ils comuns grigiuns. Il storge medicinale del grigiunna spalainta quella iada era un'altra figura, una orda d'optica da dots ter dispitaivla, Dr. Johann Josef Jörger. Sco prüm direttore della clinica psichiatrica Waldhauser Quaira combattel cu la politica per mincia franc per poder finanziar la cura da persunas amaladas. Da vos si steintes sta però un portret de dumans ci divide clair tenor standards da razza. Con sia lavur scientifica stigmatisesce le famiglie ienicas e creesce teorie eugenicas ci svalien più tard da fatta l'interesse dels nazis. La politica da sandà grigiunna da quella iada a favur della buona razza contro l'esser otter. Cent'anni passano. Dal tema allur del 1926, giusto buona bonda per privati e baselgia, è diventa il 2026 un tema centrale in la politica, ed uscea era il combatto elettorale attuale. Dal 1926 urreven pazientes e pazients per l'ursandà e per sostegno del stadi. Il 2026 pretende cici desamalà da surnir mince sostegno possibile. E plonge agli stessi momenti del squash della sandà. Primavera 2026. Il combatto storico per quests ed accesso alla medicina ha assunto tutta un'altra dimensione. La sandà è quella che la questa occupa a tutte e tutti. Le chiesate ci sono confrontate con premie di una piotta. Il cantun e mince singol partì ci stessano a cercare soluzioni.

Guardain ils e las singulas exponentas. Peter Payer, dal PS, il director da Sandain Uffizi, candidescia Moenaiada. D'in quart, al presentà, più o meno parallel con l'arrivo della documenta da votare las chasadas, un model directiv da Sandà dal Cantun Grigion 2026 fin 2036. Payer les rinforzar la controlla del stadi, impostut pro l'ospedal cantunal. Cocci risulta dalla comunicazione del Cantun in Ciosa. In giocels socialdemocrats combattevan avanti Anton Zamo per un simple obbligatori, pretenda oz un tet de premies e parità garantida per una eminciun. Las grigiunas ed ils grigiuns sun oz, tenor il PS, umans vulnerables cistonier protez dals mecanisms dal marcià. Tot different l'access etic de la Partida Populare Svizzera PPS, ci les reconquistar finalmente il setz e la regenza e quai con Valerie Favracula. La politica da Sandà per il PPS, tenor program de partì, bler massa bler stadi e bler massa bler burocrazia. La conseguenza, costs ci explodition ed inefficienza. La base morale di mena, una continuazione delle idee liberali del 1926. Qua ci quinta è slacna responsabilità. Quart, ci ci vive san e sparnia bain, nudes patir dall'inefficienza d'un sistema surregulà. C'è istituzione ci rive da sporger buonas prestazions, quella ven preferita dal marcià. La tenuta del PLD sumaglianta. Il recept dals liberal democrats digitalizzazione ed efficienza. Nada più stadi, ma condizions più liberales, perciò ospedals ed instituzions possen reagir più flexiblement sin qua c'al marcià pretenda. Ed qua, da più agna responsabilità da pazientes e pazients, cocci risulta dal programma da partì. Ils exponents, il president della regenza Martin Bühler ed il candidat Maurizio Michel. I mezzlaint, provant un zitsch da balciar las ondas, il center, con ils dus in uffizi, con Marcus Caduff e Carmelia Meissen e sostnün da Daita Zanetti. E la tradizione dall'urantecessurs Christian Sozials del 1926 vezza il center un provvediment medicinal da per tot il Cantun sco servis public. Da mantenere la struttura decentrale da d'ospedals, per il center nabe una domanda da far quinz, ma impostut ir una da tenere cura della liot e quai ir in la periferia. Ma l'on electoral 2026 porta il concept ethics che neanche non fossero stati immaginabili avanti Antons. Il Partito Verde Liberal, con sia candidata per la regenza, con Nora Saraz-Cazin, sta per una nuova dimensione. L'uridea One Health, l'idea della sanità dell'umano che non si lascia partire dalla sanità delle bestie e del sistema ecologico, insomma. In ossia beda das dispitar da d'ospedals lez e quasts, ma da ver da la natura e nossa forma da viver eint e con ella insomma. Dimena una debatta da vent da domandas da francs e raps via d'un dovair moralic ed etic universal da dar cura della creazione. Resumain. La sandada d'una e minciun oz più importante che mai. Dal 1926 d'era sandà un risc magari privat e politica da sandà un tema lur. Il 2026 sono il squash da sandà un element central, il budget delle grigiunas e delle grigiuns. Il sistema da sandà grigiun il 2026 è su un alt livello tecnologico e digitale. La domanda centrale resta però la stessa sco avanti Antons. Quant ans la scheina qua steir, ben star, vita e dignità da nu e nos con umans.
Ed in un prossim pass, jaina l'ura, la domenica ci vain in cerca della rolla delle confessioni e le partite grigione, con gli stessi arci dal 1926 al 2026. Dimena dalla lavina naira al dì da dozzo.

0: Chi ci ha minchatant da spetar? Sul bus, sul tren, schinchüns annunzia, nu sto per forza justas butar in activitats. Is podes simplamaints far sco Andrea ca Thomas Friberg.
1: Numnada main prender pede per mai. Trovar quei temps de tancar nova energia.
0: Io dai rils mumains ci toccano no, c'è ningun nos disturba per volai ralci. Il plezzo in via, col focus sul spetar, un sic più tardi.

0: Vita e Creta, il plet sin via.
1: Cino cugnoscia situaziuns ci des da spetar. Spetar al bus, spetar al tren, spetar c'al zufans tornan a jantar, spetar ci des aira sonce, ci nien las vacanzas da sta. Spetar es stantus, spetar fanir nervus. Manà ad Andrea Catomas Friberg, magistra da scolina a Brail. Ses plets in via.
2: Ci pots il gi a un spiccià. Gie, ci de nus a un la pazienza da spiccià. Se vend va il sentiment che nu se va in gleiti eliminà quei pleit o di vocabulari. Ad ei e o sal del terquels carstians, cai zwar e mei lavur culs affons da bia pazienza. Mo spiccià a fasco qua che il studes dien doimchen drien, lezze lo proprio buil meu. De picche o ai mezze bu auto, ai enciete fa patrazzo da quei tema. O sun pil plicum mietz public sim voia. Ad a pil nie vurare, ai sim voia alla lavur da pli temps pil spiccià. Ad a scea quei spiccià, tutta nina sroveneu in altra montada. Gi per gi ston sper voia a specchel. La de meun, de mietz gi, la sera. Magari per sulla, a magari col zafons. Io sto smo planisà auter, a lu arriva lei leuc. Tot semple mein am pau pli pleun. Liem prem temps erel, enten spiccià, a dina occupada. Da botte und a rispostas als mails, in so jede per tutte da dina contongibels, mirà las novitats a WhatsApp, nis informà, tot ce che marsche vi do il mun. Important, trova meu temps de specie ni zeivle mein. Gie bo fa nuot, letz vus de temps piachs. A tutte nina. So entren cin temps, so venide per charta che os aves ne ce gia que temps tut auter. Num nade mein, prender pede per mei. Trova que temps de tenka nova energia. Iau gaudel quels moments in plaz posta cun contempla ad observa. Se vuoi s'immaginare che odesse biada raquintà da quels momenti mi ti vici. Ad è date temps per s'entupade spontanas, temps per ina patrlada, temps per reflectà planisà, ni sempre mai se esercheu a shadau laura pilslarischs. A se vuoi s'cioi, la lavur scappa lo bo. Anzi, ai va su enter quella pausa bi apli ciunc te favi nevom. Ed è non si c'è altro sei o tradì. La de meun sono lo bu quella che può spiccià. Lu vesins, se vens mai, a corrent la de vose minuta in virs il plaz posta.
1: Il plaz in via da Andrea Catomas Friberg. Quist è tot ces plaz in via c'è taiva zun play RTR e l'actual e la quotidiana del venerdì.

0: Üna vita senza musica. Na, in mincia cas, na per el.
1: Tec, per esempio, gerenti l'auto, musica. Allora, che cosa dipende te il mensch fermer scuccia cuccia sent, cuccia sull'andervi, quello può essere appunto ci lascia una tresa, una CD da Queen o ACDC, o forse è una musica classica, per esempio. E giù, semplicemente, e non può essere mettere avanti una vita senza musica.
0: Dice Giancarlo Simonelli. E le cresce su in mezzo la musica popolare, in postut dalla cappella Engadiner Ländler Freunde, che si sbap a fondà. Oggi Giancarlo, come membro della formazione e la musica popolare, ti fascinisce in tutte le facette.
1: No, la musica popolare, cioè dire, che da erlode c'è un scepgera musica bella, super musica popolare da tutta la Svizzera. Giura che lo c'è Markus Flückiger, con queste differenti formazioni FEM, lo discutiamo gera, lo svezzer c'è che vuol dire, finché c'è che c'è un gira.
0: Da più del musicista, giusto da volas nov, il portrait dell'arte musicale. Rivonto a Zabunura, la Vurcul Trend era giusto per dar mano al telefonin c'è il tip da Andrea che Thomas Friberga mi sgnua di mind. Simplemente, mi c'è tanto lasciarci tutto. O, fici bel, giardar Laura pilslarex. In quel sen, Blair successe per su Schneier a Monsic Cat Stevens, da Isabel Jäger ci destata al microfon a Bunnen Sudir.
2: Vita e Greta.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: L'Ospital Schweizer annuncia una dina de pli cas de maltrattament tu fans. Sulette Main-Linz, il Spital de Berna ha registrato 100 cas de pli l'an passà. Ieda in la causa Vincenz vuole la defensione presentare nos documents. La procedura d'appellazione è la vust. Qua in dusels temas so zeles nov. Al microfon Urs Müller. PNG. Pliers Ospitals Schweizers han registrato l'an passà marcante main de pli cas de maltrattament du fans, quai reporta la NZZ am Sonntag. Uschi ai l'Ospital du fans de Turich registra 570 cas confermats, quai sa in 40 cas de pli che l'an avant. L'Insel Spital de Berna ha registrato 550 cas de suspect, redund 100 pli che l'an avant. L'Ospital du Fans della Svizzera Centrale a Luzerna ha registrato 202 cas, usce blersco da pi passa 90 pitch pli. Tenor experts e questo svilup mo per parte da attribuire ad una sensibilità pli gronda e da migliore metodes da cifare il cas. E in mai entra in vigore in una nuova legge che fixesce esplicita ma in il dretch sin educazione senza violenza e nel codice civil svizzer. E nel processo contro l'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, presenta la defensione «Novs documents», che rapporta la NZZ am Sonntag, che gli invista in questi documents. Chats, e-mails e sbots da contracts d'empresto a comprovare che in pagamento da 2,9 milioni francs, che se es partenari da facente Beat Stocker a faccia Vincenz, sei es Steinweier emprest e becin ricav zu pad in partizipazione di una facenta. Gli accusati sperano in una nuova valutazione. Vincenz sta davanti a recire per quai che sia Senricisco, chef della banca, ter vendites de firmes. La prossima procedura d'appellazione è la vust. Svender che PSG ha guadagnato il finale della Champions League contro Arsenal, ha da a Paris cerplines durante randalatersi e la polizia. Autos e buttie sain venides donegiades. La polizia ha dovrà gas lacrimogen. E l'entir paese è la polizia arrestata da pli che 400 persone, da quai bonumain 300 a Paris. Quai ha cominciato il ministro dell'Intern. Per via del finale della Champions League in Irsaire redunt 8.000 polizisti in azione in la capitale francese. Già l'an passato avevi da acti di violenza all'ur delle festività sventre il godogno della Champions League.
0: La meteo.
2: Lavant mesi si hanno detto sulle lief, il suenter mesi si forma nivels pli spess, local main dati uradi su Urizis. E vigna anche in agiada fitch ciaut, la temperatura maximale è 25 gradi in legge di nota, 27 gradi in sorselva e 30 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
2: In la regione dell'Aivalbelle si lentir di da quintar con impediments da traffic, quai per vid l'occurrenza Motor Classics.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. L'arch musical. La musica in il center.
3: Musica populare, musica instrumentale, cant de cors, musica de country e de ballare de pop. Una persona che ha da fare con tutti quei stili di musica che c'è è il mio host per l'arte musicale, Giancarlo Simonelli. Con lui discorre sur della musica, c'è la musica che fa il più bugien, c'è nina che il titolo fa il bugien e c'è che inspirisce il da componer. Mio nome è Hugo Scher, ad avus preziare le auditore, se preziare le auditore, sin cordiale, benvenuti. Engadiner Ländler Freunde, quei nom de Capella e Colligiaus Fermam in quella famiglia Simonelli, il Bab Carlo, ha fundau la Capella insieme con Arno Caflige e Christian Müller a quei il 1960. Luveva Giancarlo Simonelli di Stusons. C'è il primis regordiences musicales de Giancarlo Simonelli.
4: Ma è già son curce da exercitevent nus in chadafu ed aveva già da dire let. le dune gardoce lasciano aver la porta, c'è dei pudi taglieri in se musica. E zia vince, chico era dune una parte della mia vita, al comandamento passiv e ora aktiv. E sono semplicemente crescente in questa storia.
5: Ma hai lanciato plagio con la musica?
4: Ma è da dire, a me plageva e plagio in se era da tutte sorte musica, che non è in so, insomma, non c'è, insomma, se ben fixo su un stile. E, ja, ed era già di una scuola matetta, di una scuola che c'è in televisione, in radio, devo lì, da l'unica terrora, c'è chi questo, c'è der schwell, da vuole, da per fin registro, c'è in una casettina. Hai, da lì, no, che l'interesse era semplicemente scuola.
5: Alla musica popolare c'è montata a quella? Also, è usa un?
4: Ma che cosa sono una parte centrale per me ed è forse un po' in differenza con altri giovanili a sia tempo. Forse un po' hai, la fortuna o la situazione. C'è chi era per me tutto che c'è normale e che non era per me. Genze, non è una domanda da prestige, se che astegla la musica popolare o un altro stile di musica. E da là non era per me semplicemente tutto normale e per me era in ciò di la musica popolare un grande plazza in mio cuore.
5: Ad patrace una cosa c'è il tema della scuola, c'è quindi viene la pubertà, forse non è in plazza scuola. Con tutti sono piuttosto fans di hard rock, di quelli altri stili di pop rock. Perché mai stato un tema dentro i giovanili? Mai da una situazione in cui ti quasi stiu difendere la musica popolare?
4: Che lo sono sempre interessanti? No, assolutamente no. Che era normale al comandamento, so che loro pigliavano le clarinette, e diceva, era forse era un po' l'avvantaggio tra i miei primi engagamenti in grandi virgolette. Suonavi per esempio al Cialan de Marz a Schlarigna, esco Matet da 6-7 la classe, allora era forse già un po' in una rolla non da star, ma da persona speciale, e allora ero già in sé evas, questa domanda era già evasa.
5: Ad il Bab suonano un accordeon, il sengo di Ländlerfreunde, il Jauk, il Zepp ha suonato il Giun. A vos sette clarinette, cosa svenisse la clarinetta?
4: Ma che allora era interessante e non era sia tempo, non proprio che il cinque si decideva enorme svelte, cioè, e mio papà mi domandò, ma non avessi voglia di suonare un strumento? Allora ho detto, no, ah, perché no? Ma c'è per un? Allora ho detto, ma non sei nerna? Ma come fai con clarinetta? Allora ho detto, Questo sono i miei cori, sono da spi, non so, 50 anni di clarinetta.

0: Il Hofnarer Schottisch, scritt de miu Hospkeu egl Arch Musical Giancarlo Simonelli. Anson a el requintau calagi in priu de buob la clarinetta. Quai ed enton bo il sulet instrument cal suna?
1: Che sono instrumenti, sono nies da tempo in tempo.

0: Già suoner Gium, ci aveva le lezioni dell'orciatore, era la sua musica e d'autres. Allora, per Cusiumes, per esempio, era qualcosa che faccio fin con gente. E anche se, per esempio, il clarinetto da bass, che è stato un altro strumento, era una cosa che voglia di fare differenti saxofoni, come tu avevi detto, e c'è un po' di tutta sorta, ma in sé l'instrumento principale è la clarinetta.
1: Questo non è un nozzo, mi dicevi, è un stedi.
0: Ma appunto che lo è un po' era difficile, tres, che lo c'è la cappella in Gedin der Länderfrund, naturalmente era un po' ridotta, Arno Caflisch non è più, il Sepp Simonelli non è più, Fredi Oswald è già lunch mort. Hai, e allora, insomma, non sono insieme, ma non più scegliere, e che è enorme difficile che lo somminciano su un strumento, se non so proprio il schiccio da dire suonare da qualche parte, e se so da suonare allora è una lunga esercitare su letto, che lo trovo enorme disciplina e 30 menschler un po'.
1: Ich bin aus dem Engadiner Ländlerfreunde. Wie ist es, wenn ich als Mitglied der Formation
0: entreihe? Es ist etwas natürlich. Ich möchte vorher sagen, just am Anfang, es ist ein großes Privileg, ich konnte mich installieren in einem Nie, già fatto. Und es ist natürlich enorm schön. Una volta per una nozze podia era un po' giudere e si aveva più tardi, forse una volta per un anniversario. E c'è che allora io, passo per passo, fin dal 1987, era che cioè, allora la prima volta podia far parte di una registrazione in studio. E da ciò non stavo qualificato, che non ero c'è il babbo di mio figlio venne e su non si trovava, in presa aveva già un'era per schwadre, che allora già era, ma aveva proprio era booms magisters e appunto era booms co-musicanti.
1: Der Engadiner Länderfreunde, qui c'è una quasi di questa una marca, non una marca della scena della musica popolare svizzera, seien sie declarata che quelle venne sia in conoscenza, non che venne sia in conoscenza in Svizzera?
0: E crea schon, c'è che era per una per una buona parte era fortuna. Perché c'è questa musica con questa strumentazione era proprio era il giusto momento, il giusto lune a volte, o che si conosceva, si conosce la formazione classica della musica grigionese, e so, due orgelins da Svizzera, due clarinette in un gium, e per noi erano due accordeons, cioè le grandi. Allora, una, due o perfino tre clarinette, allora sono gli altri strumenti, arrangiamenti speciali, per parte più pretenziosi, ma in stesso c'è che era da tadler, era per gli altri con un'oraglia scolida, e allora naturalmente c'è forza, che lo sa anche da manzonare, il Wiesel Gierke, che era il papa della musica popolare, che era un grandissimo fan dal Engadiner e lo avevano detto che c'era un fern profitto perché si poteva telefonare e dire tu viso il mio handy di Röppis allora c'era già in televisione ma che era proprio era un po' also, per una buona parte non era fortuna
1: c'è cioè, gli highlights in quel zone in quel decenni con il Engadiner Länderfreunde also highlights per specialmente per Giancarlo
0: ma che sono diversi, non so, per esempio, sono con la PS Corporation, che è una band professionale da Basilea, da Dixieland, e loro vengono in plia in pervolta al casino a Basilea con i nostri concerti, che era per esempio quel cosa, non so, vengono a guadagnare il pitch in privato, che aveva già un pre-tell a sia tempo. Nous erano so diverse emissioni da televisione, era all'estero. Nous avevamo fatto jazz, viedis all'estero, che quello era un highlight. Ma che se mele dir, che se per parte di robe speechness in scunters con musicanti e musicanti, e che lo forse c'è un po' un highlight, c'è scognosce extrem jazz alliet per parte di fici concente, ma che non è niente così importante. Ma ci non si fosse mai niente a conoscere, che là è già proprio da pigliare X un highlight, che si può dire adesso ed era proprio flotto.

0: Cuva es entschiet, mi gettone a scriver sets tocs per musica popolare, also componer, a cemel, componist.
1: Makeler era il comandamento, es veniva il sentimento, tolz componer, ne vole se not. E dice di una componer, es un po' un gran plait, scriver in teutin. E allora, sì, allora so che cominciò, ed è nato cominciò magari bot con mio prim Deutsch, che non era so giusto un highlight, che le spudesse so stricere or della lista delle highlights, ma a me anche semplicemente fascinò da creare un'egine melodia e loro impostudio era da arrangere. L'esercito ciò è enorme cool, ci spogliano loro a guardare che faccio io se per altre svuste c'è che tu non da quel cosa e c'è che non è stessa da me. E che là, in serio, hai loro 30 rand, vende ciò che cosa di mente, loro scrive ciò che cosa, se c'è un po' in più chietto, e hai, ma in postura l'arrangere è cool.
0: A lanciata è l'umicicata in una melodia durante, con canzone, semplicemente scia con la clarinetta, tu tenini se dati in una melodia?
1: Per me non c'è che dote che è, ma che per esempio tu tenor sono, non so, X a fare la doccia o sono in toilette, sono diavoli, no? Tu no, ti vengono di me anche cose o è otto X un motivo, genza, a me interessa, o c'è già musica che dice X, che le armonie, se può essere più erchico per un teggio di musica popolare, e allora vengono e prof da fare che lo 30 rent o c'è del lungo russo, allora dici so, o se vengono e prof da compondere una mazzurca. E qua là vengono ora tutte le cose flotte e altre robe a spalura stuzzere da ciò.
0: Tu hai quel titolo che vuoi dire già a Inè o da Lacina prima, cioè meine Hofnare Schottisch a Nonno. Quel titolo che ho creduto non si buona meine, perché magari dati gli stocks populars titoli stravaganti, magari con flois in titel.
1: Ma giusto che questo Hofnare Schottisch era che in sé ed era giusto il tempo von den Ländler, Königen, allora di dit mince raci, drove era ein Hofnar, e perché lo era chi conosce un po' con un, anche un po' con un schmacciere dolce, so dit, appunto tu chist hype, con chist, con titels, e con, scusate dire, con gruppi, ci vengono misi sempre, bocciù squadre, nazionali, e cioè, chi era un, e l'altro era in senso che vide che il Deutsch der gran gust al nono perché c'è per quella registrazione sono in se era in mia figlia sembra con la gia e la sono lunch gia e allora de penso non spudete in se era notte suonare con ella allora venza in c'è più tiers Gian Andri Janet col cello e Anastasia Janet con la Ercola gia allora so che gia da fare in touch c'è tu a sem suonare e c'è tu un po' di quel cosa che è un touch simpalette e che allora è allora quel cosa senza X un impistamento malin che era proprio bene quel cosa per il nonno per mio bab e c'è tegli sulla melodia il prim stums che lo vuole per fin sushi di centesi sembra col nonno
0: also nonno è il bab bultat
1: no che lo che cosa in sé l'impistamento era che il c'è tre schelocce mia figlia il due anni sono erano in Deutsch, c'è la sonna in un certo tempo nono.

0: Nono, in schottisch da Giancarlo Simonelli, che l'ha scritto per una formazione speciale. Esch sie Kapelle da casa, ils Engadiner Ländlerfründe ein Buppli schi aktivs, a passen si pli pauk, ei il Interesse per la musica popolare a Engadina fece gronz. El persequitesci la scena.
1: Sì, sì, assolutamente, perché ci scudite e conosce naturalmente Erbgers Exponents da quel genere di musica. E garder emissions e tegle emissions disc un pax e da quella roba do che d'una più poc perché c'è che con tutti sti storie dell'internet e ven che d'una più difficile da fer rendere un in progetto ma gar schon c'è ci intorno e discute l'orerchi co con mie soci un po c'è c'è vo e c'è c'è pleasure e c'è c'è inutile poter fare un sende domanda.
0: Ja, wie du quels gewisch der Musik, also aber Musik populär dort in der Schweiz, also zum Beispiel die Brandelberg Musik, kula Abris Polka, quei schon sein recht in der Formation austriaca.
1: Präzis, ja, e a me interessa, e dice d'una che ci nem domanda, c'è Musik at pleasure di interesse, dice d'una da A fin Z, dals alter Bube fin es easy top, a me interesse dort e da lono è super e c'ha da dune che e c'ha ciosa che c'un tegla be un genere de musica perché c'è loro smancente che osceb già era oltre super cool roba e sto a dire di tre mangiare ramasso o ramas musica popolare da l'ester che lo da spöanski che clapò un po' tres uoli moser e lei era redaktur de musica musica de profession commember o commember dels Engadiners ella mo un po muso che do anche tua dotter entil mondo della musica
0: a lui in Kaiser Musikanten coi ja chimen in der Blaskapelle eine letzte runde de gogra quel titel ni a quina als i pitos per vedel Kaiser Musikanten per vedel titel in cui ciò che
1: anche sono in prima linea per gli Kaiser musicanten noi erano in Deutschland passò a glir live in Kels già folk e zwil che erano sehr relativ mensch pitchne e Kels sono semplicemente infernels che sono lacane che la brillanza che la precisione e che il gusto sonerchico era semplicemente genial e nella letzte Runde chi che oggi avevo mi donna perché c'è la tegla fisco gente che scaisa musicante ma chi che è una combo geniale
0: a quelle due formazioni udin us la Bradelberg Musik con la Abris Polka a gisch us il Kaiser Musikanten con eine letzte Runde.

0: Vustet leis il arch musical che portratescha oz Giancarlo Simonelli, clarinettist til sengadiner Ländlerfründe ed in interessau vid bia stils de musica. E musica populare d'autres tiaras interessescel, a con quoi che sia famiglia, a in casa e l'Italia, a ia voliu sapere del che relazion calagi con la musica populare da leu.
1: Ma Genza, giustante la Lombardia, so da bger, la musica da ballo liscio, chi cosa c'è una musica da sotto, sono le polcas, mazurcas, also le polcas erano scusciottis, clero dopo loro era paso doble e tango e da quella roba. E adesso sono in sé, era con orge la mem, con una chitarra da bass, e c'era, e chi cosa in sé, relativamente, volessi dire simile con la musica, e c'è svolo a che sbalza, a gardere, che è grandioso, ed è gente che la musica a me piace, che lo e hai, è su mio mezzo tagliem, che lo sforza era un po' il motivo, e non so se venzero se già e vengo da spiù già lei da com, già da spiù 50 anni, se c'è stata una certa relazione con l'Italia.
0: Allora, io vedo il maleggio di status, ma te da bozza, da Giancarlo Simonelli in Inchkin Rocker, also sind in Harley creo che sei e conosco il bosch ben questo schedinga sind in jacca da curom spiegel de soleil e beschin hard rocker e magari gust de tatla musica de hard rock ni rock
1: ja in ogni caso sì è schel dire insomma a me piace per esempio usche che la musica c'è sbada c'è l'es fatta a me usche scu per esempio AC/DC o de quella roba o erse Deep Purple de quella roba Queen scu c'è un tuoz nom c'è un piacere enorme per esempio era ABBA che sono per me delle absolute meldres musiche da pop perché c'è lo simplemente dal arrangiamento e tuoz che è Benny Anderson e che è Björn Ulve o scu che sono simplemente genis e c'è pure spudesse che intersu in c'è genere roba a me piace la musica del rock che lo so col teuf che da e dice d'una lo so mi forte di tim boom room mensch forte un bis un möchte gern rocker
0: ok lo vai also e bis co clarinettist bis natra me fac musica de militär also steile musica de militär c'è i ricordienze so es la musica de militär
1: che lo sin sen interessant che era la prima volta che so mi in contact con musica da tola in quel senso e non aveva assolutamente mai fatto che lo anche la musica del cadetto al seminario nato per volte e sì che lo ma sono portato proprio in avanti clear che non era d'una giusta che lo c'è so che si vede da stede se vede fil che c'è sotto con una recruta per esempio ma era d'una consciente cioè se è privilegioso c'è poi ire fer musica e c'è uno studio fer corsi per calce palingorn e salir perché d'intorno che lo mo c'è un piacere e proprio per forza suonar in un ensemble più grande forza er che la precisione c'è ven domandò forza entro la musica del militare un po' più ferm imprendere a conoscere altri strumenti un po' c'è poi a rabagliare altri strumenti tutte altre composizioni. Ah, perché lo voglio dire, ed è un profitto della musica militare in ogni caso.
0: Leo il Givis, Brilliant Antwerpen, in marsch, suonaus della musica del Regiment 36, in una speciale relazione con quei tocni, hai semplicemente voluto essere in del 36?
1: No, volevo proprio dire, a me piace che il Deutsche non, che è proprio fatto, che il Deutsche è brillante, che è proprio poche proprio dire. E noi vengono una volta durante un corso di ripetizione, vengono se registrare la sede, entro il teatro, a cuire. E che il Deutsche, che l'ampere ci sia grattato proprio una mail. E ultimamente, quando avevo da studiare, ci si potesse lasciare, e allora penso, ma forse di scurinze della musica dei militari, penso, se lasciamo gradire la chat, anche che il Deutsche e boom, Erter aveva sowieso che il Deutsche c'è cioè, dove niente di ricercarlo e da ciò una volta e pensavo cool

0: Anthem or the musical Chess, kils dus omens ad ABBA, Benny Andersson e Björn Ulvaeus han scritz. Gustav Sjöquists Kammerchör a cantau ad aschia essen gest il tema Kanz. E quai in hobby de Giancarlo Simonelli, a bo per de pica l'enconosce sia dona Ladina, ca e fece engagiada in la scena de cors.
1: Ma è de cento al seminar, e si aveva mepi, ed è de... Der in sé dall'idea o der per svastre in un cantarege me in mia vita in un cor e la Dina e la io lunch dirigì al cor masdo il cor mix de Sameden c'era o la mudò su a Cianfer il cor mix Cianfer e allora la sola dire domandò gara se venire nostra figlia venia cor e venire non volesse gernir e dite no succede se salto su uomo con la forza un po' in ciapes e allora era che interessante non si è sentito di essere cegna con un perin ci venne già contact e allora ha detto ma shalom da tia mia venier allora venier a cuore allora la domandò se aveva il vin e del ah sì sì è venier a cuore allora era fregò allora aveva da dire ed è stato il dire a me fa un enorme piacere esercitare e non vengo mai ad una prova senza aver esercitato. A me piace che sia il dire, non avessi mai pensato che deve essere una certa passione per il cantiere, non avessi mai creduto che uno avesse detto che un stress gatto ranz, avessi detto insieme in avanti.
0: In divisa è il core mixed cianfer, nessun dorma, qui in registrazione live, e sai neanche noi in cesale qui.
1: Che cosa era interessante? Che cosa era entro l'auditorium Gio Adomaso a lei da com? Che lei mi fa piccio tutto a fare nof e allora avevano detto la Dina di se sconate un concert se sono entro danar. E allora avevano domandato intorno entro il cor fuori sul pronz durante le vacanze d'ottobre tu che c'è un po' di alzo fine due stress tutto logico niente avevano messo si chiama che il che il concerto, che il suo giovane in mille gusti, insieme a Giudò, con Alogis e tutto, e che era proprio un super, super successo, also, che era semplicemente perfetto. E che nessun dorma, e il punto che sbaglia era della qualità, che era naturalmente nato con microfoni e roba, di per sé via handy, ma che era semplicemente scelto di grattare Giù tu in ordine per una registrazione live, Claire, non perfetto, ma picco bello. E chi che sforza è il se ci faccio a sera di di più l'arrangiamento da quel togges da me, che vuol dire, cosa certo in sgeregine, da provare a arrangere a Puccini, chi che sforza, sono un po' arrogante, ma è semplicemente provo a mettere uscita le svus e le segue, le stums, c'è era un cor da laic, scucinuse, essenz. Rivens da fir tendi na venda tu nirkel tötsch, perché lo der c'è ne orkel tötsch in se.

Il cor mixt c'han fer con la dirigente Ladina Simonelli, la donna de miu hospel e arch musical da Dots, Giancarlo. Col clarinettist, ni meglio detto il multi-instrumentalist, ha io discurriu de musica, dils anche di innerländler frunda ad autri stils che plaian ad el. Gli antir discurs aveis etat las in rtr.ch/musica. En quel tradesce el numnadamen eong c'è musica che plai busci bain ad el a cianina che il teutle fitch pugien. Dus titels che la egia vijau udinang per la fin. Chicken Freed, a More Than Words. La ballada exprima c'è che musica sa fa nu che plaits disdeschen. En quel sen eisi dic tot. Jeu son Hugo Scher a javisce la vus in a biala domenia a restai im tressai vid la musica.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: L'Ospital Svizzer annuncia una dina da pli casta mal trattamenti d'uffants. Sulette Main Linz, l'Ospital de Berna ha registrato 100 casta pli l'an passà. E in la causa Vincenz vuole la defensione presentare nuovi documenti. La procedura d'appellazione è l'ora la vust. Qua in dus il tema sotto le 10, al microfono Urs Müller, PNG. Plirs Ospital Svizzers han registrato un passà marcante main de pli casta mal trattamento d'uffants. Quel rapporto la NZZ am Sonntag. Uscia in l'Ospital d'uffants de Turic registra 570 cas confermats. Quai sa un 40 cas de pli che l'on avant. L'Inselspital de Berna ha registrato 550 cas de suspect, redont 100 de pli che l'on avant. E l'Ospital d'Uffants della Svizzera Centrale a Luzerna ha registrato bun 200 casi, usce blersco da pi passa 9 ans pec pli. Tenor experts e quel svilup mo per parte da attribuire ad una sensibilità pli gronda e da migliore metode da cifar il scas. E in mai se entra in vigor in una nuova legge che fixesce esplicitamente il dretto in una educazione senza violenza nel codice civil svizzer. En il process contra l'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, presenta la defensione nos documents, quai rapporta la NZZ am Sonntag, ca gi invista in quest documents. Chats, e-mails e sbots de contracts d'empresto a in comprovar che in pagamento de 2,9 milioni francs che ses partenari da facenta Beat Stocker e Facce Vincenz sei a stein weir emprest e bec in reciav zu pad in a participazione di una facenta. Is accusats sperin sin una nova valutazione. Vincenz statt davant recire per quai cal sei sen recisco chef della banca ter venditas de firmes. La proxima procedura d'appellazione è la vust. Sventer che PSG ha guadagnato il final della Champions League contro Arsenal ha da Paris Cerplin strant randalaters e la polizia. Autos e butias sain venides doneggiades. La polizia ha duvra gas lacrimogen. In l'entir paese è la polizia arrestata pli che 400 persone, da quai burmai 300 a Paris, quai ha cominciato il ministro dell'interno francese. Per via del finale della Champions League in Iersaira redont 8.000 polizisti in azione in la capitale francese. Già l'an passato avevi da acti di violenza l'ur delle festività su entro il godogno della Champions League.
0: La meteo.
2: L'avant mesi è si angdet sulle liv, il suo entro mesi si forma in nivels più spess, locale dati uradis e durezis. Mi vengono anche in agiada fitch ciaut, la temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 27 gradi in sorselva e 30 gradi in la regione da Quera.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
1: Mes di, mes radio.
3: Ide quel preplageir sen kelgi la Svizzera sa contangere in sa ce grond.
4: Hey, es wäre einfach cool, wenn sie einfach mal die Goldmedaille würden holen.
5: Ja, Slegel, sil finale, spero che vengano al finale godogen, ma potete.
6: Ja, sono ci optimista di el godogen war.
3: Davanti a Roz, campione mondiale da hockey sen glatsch, ide quel moment da scriver in storia. Già veis belz moments, con tot quel civignoz, al microfone Sergio Guetsch, bunde.

Sia, tot è pront per scrivere storia. La Svizzera sa davantarots per l'impremeda campione mondiale de hockey sen glatsch, per esser sincer ins specia angal sen quel titel da campione. Oz ils trentegna da macile in ulterior decun anniversari si vagna schoneneda sruveni a gratulazions pilzons da Laurin Alic Avrin el pos allegrar da zuflaror oz las cinch candeilas sen la turta d'anniversari. Pia Bruder a Vella o Eril Zonzo cella complanescia il 70 aval de da nascenza. Pien avant vainz a survenia saleiz pils 70 ons da Maria Ursula Capaula Lumbrain. Era in tannosa runda ozena giubilara da Zuoz Otilia Rager. Festivescia il 70

alla fegna dallas gratulazions. Fagianza erank chanosa regalaran vos nomi il cupenda RTR 0800 20 25 30 si vessa sgugent gratulò pilzons e regalò il cupenda anniversari ad enza ciccio oz natalezzi 0800 20 25 30.

0: Domenica il 30 da maggio in Ciccio, oggi il zons, può ossa puspe s'allegrar e vagna il telefono in auditora da Schiers, bundesa Rita Jäger.
1: Egi.
0: A chi le sa sgratular?
1: Io le sgratular a mia mamma, che c'è tanto, che sta a vela, non pia bruder, e deve già della tubbian. Buona sanità.
0: Scufa sti vez quel anniversari?
1: Sco?
0: Cofa sti vez quel anniversari?
1: Ah, non so, non fa ihr Fiesta, sind sta da 40 il Avril, allora wenn sie fand dem in ihre Fiesta.
0: Ah, 100 di schon zusammen, ha? La
1: genau.
0: Mamma e la figlia. Dati gli en saceci am vostra mamma, pia bruder o special manch gugent?
1: Proprio che se vesse.
0: Un hobby, una serie da televisione, un giantar, un momento, un li preferia.
1: Allora, è la fece più gente SBA, di Xenia Daron. Ah, è per cire il smincetone.
0: Allora, oggi avvicinza ci che continuesse a uscire.

0: Musica Svizra ter RTR Adrian Stern. I savez far oz a Vusetzen regal dalla Dumengia.
1: Ciaussis.
0: I savez non nada mangian pruar da gudanieren bon avanc frangs angivinar la ciosa cun a Jade da treis ciavazins. Che pudes quel esser?
2: La ciosa da se girtat. La ciosa va be in ina direcziun. La ciosa vende temp a temp mi da da or.
0: Ci ho schon ideas. 0800 vanc vanc 530 i giuin oz in a runda da ceciosas per in bon a vanc francs. 0800 vanc vanc 530 per lanciar quella runda da quiz. La ciosa dat siertat. La ciosa vol angal an ena direcziun. La ciosa vinda taimp a taimp mi da da or. C'è pudes che il esser 0800 vanc vanc 530 si fissa sgugente dalla parteida che il ceciosas dalla domenica i so ir esser in a onor da poder lanciar in a runda da gi la domenica con l'amprema proposta la ciosa dat siertat la ciosa vo angala nena direzion la ciosa vign da taimp a taimp mi da da or e forse in piccion tip per agidare a vos otters la ciosa on blers duvro il anvirn passò 0800 vanc vanc 530 RTR ciosas.
3: Buon dì Sergio, qui Daniel Vega.
0: Buon dì Daniel, dategli una proposta.
3: Il airbag.
0: Il airbag, dat siertat, vo angala nenda direcziun, vin da taimp a taimp mi do or, il airbag, tangia beciang per gudanier il jackpot. Il bon avanc, Franks. Gugente no treda, bella domenica, Daniel Weger. Arrivare. Il airbag, cercianza beci, cercianza ce oter, 0800, vanc, vanc 530, si vesas er, gugent pruo con la drecia proposta datil in bon a vanc francs. La ciosa dat siertat, la ciosa vo angal anena direcziun, la ciosa vinda taimp a taimp mi dada or. C'è pudes che l'esser il airbag avanza schon survenia oz scu possibla soluzion e si becioz continuanza fitch gugent il nos gida angevinar dumang puspe dagna tirsen bon adish e dumang datil da gudanier bons per 30 francs il nos gida angevinar il avant mezz de dumang e 30 lemda mincia mai en cart alas dish.
1: Check chauses.

0: cumpagneia da RTR.
1: Il Gelender.
2: Presentato la notte del sport Grischun. Il cinch de Zertladur a Coira.
0: A Chlin ho ancetoz la festa da primavera con concerts e canti il Cormac do Valsot, il Cormac do Chlin e dalla partei delle musiche da Chlin e Ramos idat ustareia e star da compagneia oz a Chlin festa da primavera. A Sent viner oz puspe giuia a teater il Viturin montaggio la produzione alla cincia na sala polivalenta. La gruppa da teater Sent s'allegra da poder bevantar vosoters oz a teater. Anna Zurselva, la Union Trun Cultura, ho organizzò per oz una occurrenza con l'artista Moni Vespi alla Zendas fina na legna per la scultura Ogna a Trun. A Coira svez eira concert di Cantus Firmus Zurselva. Els presentan Alexander's Feast da Georg Friedrich Händel in a ovra cisa basa sen in a poesia di poet inglese John Dryden e in a produzion cimosa fich bagn la pusanza della musica. Il concert di Cantus Firmus Zurselva è an Baselgia Sonja Crouja Coira Oz alas Cinch. Concert era di cor viril Ligia Grigia che gli anseman con il cor da donas Singfrauen Wintertour. Se il programma da quel concert en canzungs dalla liturgia ortodoxa, imnis da Maria, schuer canzungs romances, la Ligia Grigia sot la direzione da Christoph Cajori, las Singfrauen Wintertour sot la bacetta da Franziska Velti. Els cantan an Baselgia con il nome Prediger Kirche a Turic. I dat dus concerts oz si amaz de alas treis e cash seira puspe alas seis. I marcia con quegl un po' da portotenza c'è differenz concerts oz occurrenzas da cultura ed er in a festa da primavera. Già veis una bella domenica.
1: Il Gelender.
2: Presentato la notte del sport Grischun. Il cinch de Zertladur a Coira.

0: Savez esser scucci fis sto ir ed entant schon no Kinderjons Adele Set Fire to the Rain an endes minutas eilas endes
1: RTR Impuls
0: Ci animals da cia son esser da plemos an ils impuls da Fadrida Hoffmann da Schuol. Ella racinta da sia amour per Changs an spezial Kels Days sia amour pil pi nov cagnaul. Co è il impuls da Fadrina Hoffmann?
2: Ach, eves erient un cian. Ma lura es eso usci lia. Quant sovint c'è dot questa frase. O lura... I da ha schon blere la wurde war in a bestie. I desen pala tenute da dots in dita nu leires fixar sin alc, nu surto responsabilità. Ma quanta qualità da vita ci sgudogna con far prezis quai, vezzen be ques ci risci nil pass. Hai, un cian müde garantinzi ci la vita. Ena ad una new cian, sco mamma singula do dus ufanz, sco giornalista ci lavura. Il cian non es nio la corta. Ed è nerna. Scopro tot e stnare in cian una decisione. Ed è una domanda da d'organizzazione. Ci ci educesce bene se cian, c'è ad una ad in cian ci vaiente spas con quel. Blera gli odves ne peient un simil compagno. Mes cian son mis trenaders da fitness. I receminar puse si adas al di e qua comincia ora, qua non fese mai senza cian. Usciena è un buon equilibrio sper mie lavur. Avunda moi meint, ed ene son più stata ammalada da spiva in cianz. Un cian es il buon pelorma. Es allegra minci a curcelvezza tai. Il tai la te spisers. E contigliciar venien activats ormons da fortuna. E les dimene ir un trenader mental. Ufanz imprenden a sotto responsabilità ed avere per un'altra creatura. E di dan ad una un compagno. Con un cian zeselia, forse. Mince tanto, ma la qualità da vita è un toc più grande.
1: Impulse.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Bunamein totas partidas han resalvas contra l'augment de la taglia sin la pli valur per finanziar l'armada. Ed en la causa Pier in Vincenz vuole la defensiun presentar novs documents, la procedura d'appellazione e la vost. Qua in dusels tema sozza la sendisch, al microfon Urs Müller. Bienvenue. Il Cussell federal vuole aumentare la taglia sin la pli valur per finanziare le expense militari. Tentant criticescem burmen tutte le partite su questa proposta, quai muss la consultazione che ida a fin sonda. Soletta main la partita il Center statt de Vos l'augment della taglia sin la pli valur per 0,8% durante die Jons. La PLD è bain per in fond per finanziare le expense militari, tentant bitch sur la taglia sin la pli valur. La PS pretende altre opzioni e la PPS vuole ristrutturare altre il smets. Il Svert Liberals vuole mettere a disposizione da Mindeners, dur anche il Sverts ne vuole in summa bitch aumentare il preventiv dell'armada. En il process contra l'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, presenta la defensione novs documents. Quai rapporta la NZZ am Sonntag, ca gli invista in questi documents. Chats, e-mails e sbots da contracts d'empresto ein comprovar che in pagamento da 2,9 milioni francs, che se partenari da facente Beat Stocker e face Vincenz, sei esta in vair emprest e bici in ricav zu padina partizipazione d'ina facente. Ils accusats sperien in una nova valutazione. Vincenz statt davant recira per quai che il sei essendo chef della banca tre vendite ste firmes. La prossima procedura d'appellazione è la vust. L'infrastruttura sottomarina deve venire proteggita meglio. A quai in dei sette stadi dall'Asia all'Europa e dal prossimo Orient sa convenizza l'incontro supremo davanti la sicurezza a Singapore. Concret vai per pipelines e cables sottomarins che in importanza per la comunicazione, il traffic de datas ed il provvedimento d'energia. L'infrastruttura al fondo della mar vale scopericlitada. Consonda in la mar de l'Ost e il domber d'axe de sabotage s'augmenta. La convegna doa estafir la base per standards comunables e mesires de protezione contra tales attacces.
0: La meteo.
2: Il suentem es diese forma nivels pli spess, contra saira comenzi a plover. La temperatura maximale è tra 25 gradi in Lengi di Nota, 27 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione da Quera. Demain avant mesi fai aura variabla, il suentem es dati fases sulle lives pli lunges, quai terradunt 23 gradi a Quera.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR, il concert sin gewisch.
3: Presentada florop.ch. Dulce salits florals cun las pralines de maestrani.
4: Finian curta avant las dodas, savezza vos otters, far in nos program da musica pop, rock, schlager, cor, hard rock e musica populara. Bavegna che la edizione da concert sen giaveisce tot quel ci duvrez. Per essere dalla partita è la numero da telefono 0800 25 25 30. Cugenta d'amplinza vossa salezza e vos giaveisce da musica. Si giaveisce ir Venus Fobumplitz. Al microfone Sergio Guecci 0800 25 25 30.

0: Il concert Sen Giavei Scherozza dati gli anche flour senza ci da vos otters ci è parte del concert Sen Giavei può anche s'allegrar da survenir in bel match flours 0800 20 25 30 per essere a parte al telefono è Angelo de Montaglion. Bundè.
1: Quindi, hallo, ciao, Sergio, ne la vostro insieme, je va in exa. Nous lessen giù bugè, ni je dausi in grazie, ni semplomai in bienegraziament, ni je alla pediger, cau alla cazzis, ni je va in sco en Rotebrunn, lessen semplomai in grazia, ebbe po quai brunlen cau da cuos mi dau casa, ni je, a quai stau TikTok nige a stau eba organizau da tir team nige a pa quai lessen semplomai dau si en grazia ad elas ni nie dels de tot cor nige a quai stau a grandius nige ad a fatti il clap a pibiat ovi zwa magari bo nige a nus lessen giu bujen givijau al tot de musica da aba cicatitti.
0: Verscheinza Gugent per tot ils fans che terlan Gugent aber Angelo De Monte Chains soll fare na domenica da Bellora a Lyon.
1: Mo ado che ci svesen fa ai eva per esempio Grilani a Faboy ni je e Joao ni je Papi Petit ni ihr Spaß ni je ni Schocker i fils aus ni je allo fosse lo magari pi imprenables ni temperatur skinza tenio nige a shock ye os magari fe kaunige a breve e quei prendes magari fe bugene in buns mans nige perché quel tenzi e kaunige a lustens gudes dich koi fa ha
0: stupend e terlar RTR osa aba chiquitita il giovedì da musica da Angelo De Mont bella domenica
1: che mi onte meinen grazie vos la we grazie tocca grazie.

0: Senna, giaveis da Angelo de Mont Daglion per tutti i fans da ABBA. I dati dei reminenti in museum da ABBA a Stockholm. Fac proprio grandios documentò la gronda storia da success da ABBA. Saia angal consiglier si isce zeneda a Stockholm. Al telefon è in auditora da Santa Maria. Bundè bella domenica, Marlene Solinger.
1: Buondì Sergio.
0: Ci ha dato il giantà a Rotz?
1: A Rotz dai, beh, il Savuresso, se qua è il signor de Fornins, ma l'interin sent in Fornin con due, non è dit po' le flüche, ma questo è il giomines de Pule.
0: Lascer fare il fornell, Rotz, il giantà. Ah, hai dato scegli a ir da lavar giù, Pipac. Marlene Solinger, a chi l'essa salidar?
1: Ja, les salutare a tutti, se vi una bella domenica, questi taglien, o si conoscono mai i taglien al Radio Romano, se vi usano una bella domenica, a Parenzi, Conscienz, e hai ero in speciale, mo grazie a Fitch, a tutti questi sono stati in cui in vacanza, quando la val, con lui il pubblico, sono stati al mar, in 40 persone su tutta la valle e in gel di UB e tu questi teigli nello soldato romano ci avvisi eravamo una bella domenica o se era qui a chat ci credo che eravamo più chat al primo
0: a nuova isce a Stos?
1: A Pelaria
0: Italia
1: per Rimini hai.
0: Fece bel, ancorante, una gruppa da 40.
1: Ma in più di 40 persone esterne.
0: C'è sto il più bel?
1: Ah?
0: C'è sto il più bel da Calviadi, dalle vacanze al mare?
1: Tutto insieme è stato, un buon da mangiare, e una flotta organizzazione, e una buona compagnia, naturalmente, tutti. Gli udei a tutti, se si non vai in un'altra tempata, gli otto tempata, e tutti ci udei a tutti, e qua mi pare bene, c'è una compagnia ci viene ora, c'è noi insieme, c'è noi centain insieme, stai insieme, e fanno un po' pacifiche vacanze.
0: Stupendo, da Giavigirci che gli resta ben avanti uscia.
1: Hai.
0: E Marlene Solinger, open social service, fare un piacere a tutti e tutti. Ci è stata con ella in vacanza con musica popolare, hai. La Cappella Soldanella.
1: Hai, niente.
0: Festtax Polka.
1: Polki.
0: Facciamo un gugente, bella domenica, buona patate, Picard.
1: Certo, grazie, arrivederci.

0: Schi variant ils vossa giaveis da musica a sentia la chapella Soldanella, il giaveis da musica da Marlene Solinger, auditora da RTR a Santa Maria.
1: Per vos, con vos.
0: Per ulteriors salezza giaveis da musica 0800 20 25 30.

0: Bellisch la nostra compagnia RTR d'Amplescia Gugent, vossa saleizza giaveis da musica, agli telefon vainza in auditora dalla Val Schons. Allegra bundè Hilda Czarner. C'è datiglia da nuov einten la Val Schons?
1: Momene poc blöde Tag, weil das steht per tut.
0: In die Rada plower ant il decurs da lem da prossima. Bravo,
1: tu già.
0: Hilda, ci lasse salidar?
1: Ja, lasse salidar. Tot cas il fordenci ter in era in radio. Tutti che conosco mi. Con quella canzone, con quel solto di Seidner Buaba.
0: Il schottisch, un urchiga Elpler Gruas. Der Matainza Irfic Gugenta Navos, Einten Laval Schons, Bella Domenja, Hilde Czarner.
1: Grazie. Adio.

0: Scheitner Buoba in il concerto sen Giaveister RTR il Giaveist da musica da Hilda Charner auditora a Farden. 0800 25 25 30 si fissa ser gugent part da quella edizione concert sen Giaveist. Bundè Maria Casanova Asiat.
1: Bien di Sergio.
0: Vos saleitz von a?
1: Let van a mia mezzofons cum familias. Ad mia sora con famiglia a tu questo che non so meglio vivo in Biala Domenica
0: il trio Senagruas
1: de Fitzgugen
0: il valzer in der Bergflua già vijan er moments da sombreiva ozasiat
1: grazie
0: bella domenica
1: grazie il somigliant.

0: Trio Senagruas, il valzer in der Berg Floa, Senna Gevesh da Maria Casanova da Siat. Il proxim saleit e Gevesh da musica Vindavella. Bundè, Hermann Bruder.
1: Bendì, Sergio.
0: Aciles salidar.
1: Io salido mia donna, a mio gender con famiglia ad Ilsbiadis. A dir venza geu in a bialla fiasta dalla donna a dalla figlia. A io les gratulà ad elz ot in bigieun a la musica vesse vugen cara mamma da omis dus.
0: Fasainza gugen, Hermann Bruder, c'è fasetz questa sera?
1: O cusera fes fasen un po' fiasta, mara.
0: Avant la televisione c'è la Svizzera davanti al campione mondiale da hockey in glaccia tutti yeah, giovegiano e tutti speciano ci garteggia che stede da guadagnare che è tetta da campione mondiale giovegiano finian allo in una fitch bella domenica a vela buona grazie compagnia e ven avanti bella festa Hermann Bruder
1: grazie a te Sergio PG che giù grazie a te.

0: Dus, cara mumma, il giavesch da musica da Herman Bruder da Vela. Al telefone Anna Maria Vincenza, auditora da RTR Schloin, bella domenica, Anna Maria.
1: Beh,
0: ci posso allegrare da Saleitz?
1: Io ci ce l'ho senza lì, poi spiamo i amici. A tu questo che non conosce mai, questo è il radio, quasi che non ci conosce mai di così. E da se è ruido per voler spazio, abbiamo io a io in voglia. Noi siamo tornati a casa, da se è la musica a casa Pacific.
0: Fitch Bell, RTR è il copertale a situazioni, ne vedi. E Anna Maria o Panzocchi insavessa ir a materlar puspa e ne da Nino De Angelo irgendwann im Leben.
1: Exacte.
0: Già bisogna bler plagiar con Nino De Angelo e ven avanti una bella domenica.
1: Se mi ande a cuore, grazie al fecchio. Vedi, merci.

RTR con il concert Sena Giaveish la domenica in 11 minutes e las 12 Matilda Cabernard da Brail oir Giavigia Musica e ves ossa da esser al telefon. Bonde Matilda Cabernard. Coen, se ci c'è forza messa pi... Vessi da metter pi da base radio? Ui. Pruagnam, pitard, puspe, Matilda, Cabernard o Giavigia, il cor majdo da Dardin con il magnificat e Giaveja a totes e tots ci canoscianella e una bella domenica.

0: Il cora mescedau ad Ardin magnificat nia giavigia da Matilda Cabernard da Brail. Dous restagna gista Brail bavegna Imelda Schmet.
1: Buonas piangi, Sergio. Io l'ho legato a questo grilescio in Antoine Piscolms. Giavigia in biela domenica, in biela domenica tu questo non conosci mai.
0: E Giavigian, ven avanti ir bungas griladas, con la Società da Musica Brail, il Günzberger Marsch.
1: Ja.
0: Bella domenica, saleitzi Melda Schmet.
1: Ja, yes, sem milionte men, Sergio.

0: Imelda Schmidt da Brailo procurò per belz moments con la Società da Musica Brail ed il Günzberger Marsch. Da lunga las dodes enzace ossa anche ci survin regalò il match Flowers e mince mai in bel moment alla finizione del concerto sen Giaveis, il è che il Oz ci può s'allegrare, il è che gli Oz Hilde Charner a Farden, bler plagiar con las flowers, vecem lidar da darava.
1: Il concert Sinjavish.
2: Presentada florop.ch. Dolz salits florals con las pralines da maestrani.
0: Il concert Sinjavish da RTR a mincia domenica, tranter las endes e las dodes. O faccia plagiar oz.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Augmentar la taglia sin la pivalur a favur dell'armada. Quasi tutte le partite hanno resalvas. Tutina Schibasta oz per il titel Ubic, la squadra nazionale svizzera de hockey è a partir da demont per la prima giada, la numero 1 del mondo, ed a partir del centro mesdì è si da quintar con Uritzis ed Uradis, quattro temperature da fin 30 gradi. Da più di quel tema da Laura, dati os en le novità delle 12, al microfono per voi è Corinna Schmidt. Bien-di. La proposta del Consiglio federale di documentare le taglie sin la più valur per finanziare le spese dell'armada fronte sin bleras resalvas. Quasi tutte le partite criticescono la proposta. Quai risulta della consultazione che ide a fin. Sulette mai la partita al centro, stat de vos in augment della taglia sin la più valur per 0,8% durante i prossimi 10 anni. La PLD di Bain Gé ed Info refuse però de far quesur la taglia sin la pli valur. La PS e la PPS encunter l'augment. La PS pretende autres opzions e la PPS vuol restructurar auter als metz. Als Wertliberals wollen metter a disposizion de Mindenes per l'Armada ed als Werts refusen en Zuma d'augmentar al preventiv. In il Prozess encunter l'anterjurchef de la Banca Raiffeisen Pierin Vincenz duein novs documents dischargiar el a siu partenari de facenta Beat Stocker. Quai rapporta la NZZ am Sonntag ca gi invista in quests documents. Chats, e-mails e sbots de contacts d'emprest duein comprovac in pagament de 2,9 milions francs ca ses partenari de facenta a face Vincenz sei a sta in weich emprest. Becin raciaf oder dina facenta illegala. Ils accusats han inoltrà als documents co comprova alla Dretiera Superiura Turicaisa. Quella vin a valitar de nov al cas a partir de la vost. Vincenz stat avant Dretiera per quocel duai esser sin recist co chef de la banca ter vendites de firmes. Il disfender che il pastel prender è stasera completamente e il traffic puspetterà speditiv su la coalizione importante delle Alps tra l'Austria e l'Italia. Sin le camere dell'autostrada è stata veseich la bonura che il traiect tra il Tirol è stato fit frequentà, quai però senza che ves da colonnes. La sonda è da una dimostrazione contro la lavina del traffic su il Brenner. Per cui è la ruta venida serata completamente durante 8 ore per il traffic de transit. Il caos de traffic che le autorità avevano temuto non è però bici da. Erbici in il Grigion sin la ruta del San Bernardino che era venida consigliata sco alternativa. A con cui è nel prossimo Orient. Il militar israelian s'avanza in avanti nel sit del Libanon. Ins aia conquista in una fortezza sen in una montagna strategica ma importante uscire al militar. Les acnes truppes sein entant penetrades uscire lunch in il Libanon scode pi 25 ans bit pli. Als ultims dies aida combats intensiv sen questa region trantar truppes israelianes alle milizia libanese Hezbollah. Am dem temp a l'armada israeliana appella alle jaut en il sit del Libanon de bandunar al territori. E dank der in novitat del sport hockey singlatsch, la squadra nazionale svizzera vin per la prima giada ad esser la numero 1 en la rangazio mondiale della federazione de hockey internazionale, sentre che il campionato mondiale è a fin. A quai independent c'è la gudogna questa sera al finale contro la Finlanda Ubic. Tenoch les calculaziuns de l'agentur de novitats Kisten SDA stiaccia la Svizzera con quei judel tron el campion olimpic a mundial els Stadis Units surpassa en il medem moment el campion mundial de record el Canada. E la calculaziun veni resguardà als resultats dels ultims quattro campionatis mundials sco del turnier olimpic a Milano.
0: La meteo.
2: In il costo del centro mesdì si formano ad una di più nivels e di una quintar con Uritzis ed Uradis. La temperatura si muovente sin 30 a 25 gradi in l'Engia di Nota a 30 in la regione de Cuira. De mon fai l'ora aura variabla con fasa su le più lunghe al centro mesdì a Cuira dati anche maximalmente 23 gradi.
1: Quai en stadas las novitats?
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Osa Savainzair, tot quel ci vain da sveir il moment, agli microfone Sergio Guetch, già vesce una bella domenica, Gugent Pacific.
4: Dappertutto, non mai vi da correre, vi da quenatella, vi proprio quel che vi da essere.

0: Beatrice Egli, Santiater RTR. Che gen malez ci restan ils vanciocio da maci il vanci vanciocincio in a bova da crapa e glaccia destruia la gronda part dalla vishnanca blatten e una persona è morta perché ci las autorità son gia evacuò la popolazione d'ouras o la catastrofa becce custo da ple un frendas. Curt, si va la crudada da crapa on Adrian Camartin e Fabia Caduff visitò il Le Chantal e rapportò ad un episodio speciale della emissione Café Federal da loro viadi e da loro incontri. Avant Pax Day se Adrian Camartin tornò in Laval per vurdar ce ci è tot capito si va da lo e non si va la bova da Blatten.
1: Io sesel gli auto da posta che meine mai da Goppenstein sia da el Lötschental. La via è streccia, la val sporeccia. Io sono il solet hosp che fa quei viadi a Wieler, quei ai da pila bove da crappa e glatsch a von bien in on, la da vosa stazione da quella linea d'auto da posta. Li lunch vai bo.
2: Adi.
1: Arrivaus a Wieler, l'emprima sorpresa.
2: So, che wissen Sie? Ah, Hotel Sporting. Okay,

0: che quai vegni lo schon bien. Ella sostegna in tutta casa il plans della Vischneunca de ricostruire Blatten. In toccan in tre sons, doen le prime persone puspai savi tornare a Blatten, quai la fina mira. La Vischneunca ha per quai intent creato una commissione che coordinesce tutto. Ma in tocca la levata da Blatten dati un biade fai da Bagigia. Avon pauca siamnes hanno anciet les lavurs per la construzione da dina nova via che duai collegia Wieler con Blatten. E per chi l'avdons da Wissen riet, in ucleun sur Blatten, cae cum biaclic buvinius destruius de la bova, san en paucs mains puspai torna in lor cases, vign actualmein construiu in appendiculara. Insomma, vin begidiau bia in moment a Wieler. Pliras ciaghegnas se stenden dentro las casas siedo, ceu aleu audins plazals e da dina puspai en taupins camions. E eu sunt in via, ter in plazal. Leu, gest per la scola, begedia la Vischneunca in a casa da pliras familias. Avon dos jamnas, è stada l'emprima badelada. En bien in ondo è la casa con indische abitazioni essere pronta. È sai important de porgere las famiglie e dels pers che vegnen lueb tornare a Blatten in sottecce la region, a il president comunal de Blatten, Matthias Bellwald, venius citaus e la Gazetta. En una corta pausa de lavur prendel la cajun e demandel indils machinists, co quai sai de l'uvravi din baguette che duai da al birte famiglie de Blatten.
1: Ja. Wiemes, ja, schon speziell, weil das ganze Dorfplatte ja weg ist und jetzt die Leute hier rauskommen.
0: Il Maschinist ei der Randa. E quai vic el Mattertal ei fac sias experiences con las forzas della natira. Von 30 an plires curdades de Krappe curclau in a part del vic. Und frendes ei per glitch Bodau. Quai che ho a Blatten, quai sai gli schon un secchiai auter di il machinist. Totes cases simple meine ven, ma quai surmuntin quels de Blatten schon, manegia el. Il proxim camion vegn, ed eu continuesch il mia spasegiada in direzione Blatten. Kurz entre les devoses cases de Wieler entscheiva la zona Kotschna. Per avere una migliore vista se la bova, mondo l'intocco di una via siedò e lo tais della sponda si intocco che son se ne inbiet.
2: Osi che soffle. Oh, c'è vista. Asi direct la bova, crappa tu brine una di una nuot che cresce. Asi in prima giada vesi o, più o meno se scusco, da vose gar no dessen steig her autreise mein kerl sind eine masse wie es gemeinen sulle bauve wie kamions gewan kriegt ja leu in den dritz der fura at gucken sehr sehr la lonza el flum kau kavin der kau da a causa cavau im bau at kakulo se bia meia schöke wes bubli der stupasche biau der chama un kau de la bova. Ah, oh, schon ein impressionant, gell? Ei, ei.
0: Blaunet vigni freit, ed il vent pli ferm. Neud il west se stauschen las nebles via den e la val. Ed il tucada la baselgia de Wieler ei per mai il signal de se metters in via a navos a la stazion degli auto da posta. Leu sonia bul sulet che specia. El Mondi fa commissione Brick, di nom schia el Sisonta. E el vuol bo che u registresch el sies rispostes. Lo vigni tot pu spai sie do. Quai che sai di schabigiau, quai sai di sim mein schabigiau, ed el, el mere o sine gane vo.
2: Grazie.
0: El bus a navosa Goppenstein, leil e un minaga passails, malezza dils discurs. A mi vignen de men in citat che vai le giudi il president comunal de Blatten, de Matthias Bellwald. La bova, letza sa gli sco in a tormenta plaga a Mirz Laval. In a plaga, che vignen se cu, a se mi da, en in a noda. Ed eu sperl, che quai vale lue in di pils avdons de Blatten, ed insomma, pigliantir.

0: RTR la domenica a las 12 a mesa.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Festival il zonza na domenica e darò ozang egna ulotra grillada d'anniversari. Fitch bung al microfone Sergio Guetch, bel savainza ambaleir vos moments d'anniversari. Canusa tot bung piglionnof da veta vus otters ci vez il trentegn da maci il zons. No san prem giubilar da dozze, el ci sarò oz per Frankil star dalla famiglia. Laurin Alic Avrin cumplanescia il anniversari da cinch onz. Per Laurin vainza survenia saleitz, car Laurin tot bien sintiu natalezi, stai vinavon in car buop e plitart tot bien en scoleta, giavision tat e tata da cons. Car Laurin, nus giavigaina ti tut moil bien, sintes ciun onz, sperein che possias fa un pau fiasta oz e gleiti schon gudela scoleta. Cars salitz da tia decia Liana con Andreas. Per Laurin Alic, enia giavigia la stubata gang, rotvis im quadrat.

Stubata gang, tignerò noz Erils Pollers alla nazionale da hockey senglaccia svizzera per il finale della VM da questa sera. Oz sto il giovedì da musica per gli anniversari da Chin Jones da Laurin Alic a Vrin. Il zonzo oz era pria Bruder Avella, er per Pia Bruder Vainza Surania Saleitz d'anniversari ves era da d'esser un po' una sorpresa. Cara donna, momma e tata, nus lessen gratulai già vijati tot bien sintes sia tons, engraziati per tut quel che ti fas per nus, gauda oz ti ugi, li affiastas il zonz Vainza schon gia fac ir, quei già vija a ti teu Herman, la feglia Rita con Pascal e Tesdus Beadis Xenia e Aaron ventei fech bugen stai scotieis. Cara Pia, ir avein giù fac fiasta d'anton oz e tiu grond g. Cordiala gratulazion sintes sia ton tons, nus giavigeina ti tut mo il bien pil futur, en special buna sanadat, ti eis la meglera vigina kinz save. En grazial fec per il bi e bien che nus avein anzeman e per tut quei che ti fas per nus. En grazia lain era per la biala fiasta che vein giù ir saviu gude con tei e con tea feglia sin vos cien a diesch ons. Nus sparein che savein aunc festiva bials natalezis anzemen. Giavijan oz vina von in a biala fiasta ed in a belezia gi carse biars salitz da tes vigins da truc. Pil anniversari da Pia Bruder e nia giavigia carideros da siat cara mumma per fare un plagiarots pigliasis 70 avel de da nascenza.

Biglia, zatanta aval anniversari da Pia Bruder a Vella. Madema mancia, zatanta ons festivescia oz Maria Ursula Capaul a Lumbrain. Per Maria Ursula Capaul vainza survenia gratulazions. Oz ascia nostra cara donna, momma e tata festiva il siatonta aval gida nasciencia. Nus gratulain d'accord e giavijainati buona sanadate contentien Oz lein ad ampli a ti tot tes giavirs. Gauda quae gida fiasta las visetas e lai i bein con tei, nus engraziain per tut il bien che ti fas per nus, in special salit da tias duas beadias Alessandra e Melina. Pigli anniversari da Maria Ursula Capaul, datil musica populara, la Chapella Oberalp, cun as chlises compliments.

Fitchbell, la Chapella Oberalpa, chlises compliment. Da quel compliment musical pos allegrar Maria Ursula Capaula Lumbrain, ella festivesse ozil 70 anniversari. A Zuoz podainza oz er gratular a Otilia Rager, la giubilara festivesse il 78 complion. C'era mamma e nonna. Per tieu 78 anniversari at giavijain da tot cor, tot il bun, gera fortuna e impustut sandet. Resta in avant usce fita e grazia fitch per tut quei che feis per nu. Qua trameta Fadri e Gianluca per fare un plagiare a Otilia Rager ed Elzon Panzocci, Otilia Rager, terla gugent, musica populara, la formazione Engadiner Lendler, frunda da Schlarigna, il clarinetten Muckel. Aposta pil anniversari da 78 da Otilia Rager a Zuoz.

Clarinetten Muckel, piglia 78 aval cumpleon da Ottilia Rager a Zuoz. E ter letz RTR las gratulaziuns i vagnam er ozza puspeina giubilara aintan la Puntreis, center da sanadat a Muster, Tiburzia Giger, cumplanescia alo il anniversari da 80 anni. Cara Tiburzia, cordiala gratulazione sigli anniversari da 80 anni. Nus giuvijaina vus buona sanadat e contentiancia vus gudis da sta in compagnia per da ina paterlada, stedi prendeis vus parte las differentes activitats in casa, grond plage veis vus cura che vegna cantau, zambergiau e semplamein la compagnia. Plinavon celegreis e gudis vus las visetas della famiglia ed il temps che passanteis insemmen. Cara Tiburzia, nus giavijain a vus oz in bidi da fiasta con bialas santupadas, bunts discurs e moments plein plage, cordials salits da concusadents personal e main a casa dalla Puntreis a Muster. Totes e tots, gratulation, ozza Tiburzia Giger e donna Giavigia la sera per il lac, il cantus firmus sur selva, per ambaleir quel moment da natalezi.

0: Il cantus firmus sur selva la sera sper il lac. In Saleit, enten la Puntreis, center de senadata Muster, allo festivescia Ozza Tiburzi a Giger, il 6 anniversari da 80 anni. Fitch Bell, si garteggia alla feglia della giubilara ad essere stata al telefono da RTR per gratular, e capito Ozza, Sarita Jäger a Schiers, ella o gratulò per l'anniversario da sia mamma?
1: Ella gratulò a mia mamma, che ho 70 anni, che sta a vela, a non pia bruder, e deve già della tubien. Buona
0: Natale. Auguris, pigli anniversari anche neda a Pia Bruder a Vela Blair Plageir con il Cupegna da RTR che è la termatainza per posta.
2: Per vos
0: Na 7 minuti sei legna, ci vesse sera anche procuro per Egnulotter Plageir d'anniversari. Savez gugent telefonare ante il studio 0800 25, 30.
3: On nous a trop appris

0: Con Tarlar RTR in soglia Fitch Bagn era procurar per bels moments d'anniversari. Al telefon è nostra auditora da Santa Maria, Marlene Solinger.
1: Allegra Sergio. E ho l'essere gratulare in prima linea ad Ottilia Rager. Ottilia, se tu senti al radio, ci te volessi gratulare Fitch per te. C'è tanto l'anniversario e ci vuole tutto il buon santà e fortuna. E ora le siamo gratulare a Rosita de Bonville, erde zuaz per 79 anniversari, quella è la tenizione al 26, ma la terra da vent, e ora te la gratulisci per la paia oz. E tutte le due ci vuole tutto il buon santà e fortuna.
0: Per nossas jubilaras a Zuaz procuran ils jauers per musica d'anniversari il temp quel passa.
1: Hai, precis.
0: Bella domenica, venuanta Santa Maria Marlene Solinger.
1: Manch, arrivederci.

Ilse Jauers, il temp quel passa an special per dus jubilares a Zuoz, Otilia, Rager. Ella complenescia oz il anniversari da 78 e Rosita de Bonville. Ella o podia festivar avant in per deis il 6 anniversari da 79. Per ulteriores gratulazioni sent il studio 0800 25 25 30.

0: Chuck Berry, der RTR hat sich 30 da Match in der ora degna Puspe Gugent con Gratulation senza Cici abitescha a Sommurezen. Cio hat sich sonst po ossa allegrar Maria Luisa Zena Santa Maria al Telefon Allegra.
1: Allegra, Sergio. Si avete sentito gratulare a Marco Walter da Sommurezen. Ciao Marco, io te gratulisco. Da gewiss buona santa blera fortuna e tot c'è quasi tutto pro. E speranza non deve sein, mein Vater c'è nato schnösch e l'anni l'ora per l'ottaunta feine l'ora in festa.
0: Eba Marco Walter, la madema anada, scu Maria Luisa Zen, ti niela amicizia fina nosa, c'è nusche ja belz moments, ci en restos fina nosa.
1: Ma egli a blera mo cucelvea mo fia mamma, val ciao, a niela mo blera, e loro si incontrani son qui e là del ciao. E loro del ciao d'una si incontra da classe e di scia.
0: Calza un legendario screia termincia a nata.
1: Sì,
0: e si incontra da classe. E Marco Walter, el po' ossa allegrar degli agevei da musica nöchi e bina in italiano.
1: Hi,
0: Jan Pichon, hi. Facciamo un gente che è il piacere. Bella domenica a Santa Maria, Maria Luisa Zen. Addio.
1: Grazie, Fitch.
2: Cari amici, lavorare stranieri in Svizzera, un'ora per voi, e insieme per voi.

0: Puspei in classica nöcchi e binan italiano il giovisce da musica oz piglia 79 l'anniversario da Marco Walter a Sommurezzan.
1: Per vos con voi.

0: RTRO gratulò insieme con vos autres per gli anniversari sotto il trentennio da Macer da nostra parte tot buon piglion nov da vetta lasciago star las turtas e date anche entradas libras per gli bonian giadina a scuol Otilia Rager da Zuaz e la ventirevla Blair Plageir tant gratulazions per ozza gli a microfon è sto Sergio Guetsch già vesce una buona continuazione da quella domenica ci savesse davantare una domenica da dor si la Svizzera godogna il final della VM da hockey in glatsch questa sera incontra la Finlanda.
1: Hey, es wäre einfach cool, wenn sie einfach mal die Goldmedaille würden holen.
2: Ja, es legal. Sil finale spero che vengano al finale godogna va per potete.
3: Ja, sono ci optimista di el el godogna nu.
4: RTL, las gratulazions. Il suo intermezzo der RTL. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore da musica, Dominic Pole.

vus al puls de la musica. Dal Simple Verd, Suril Hit, fin per la scovrida. RTR, usci variar, scola vita.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: A quantar la taglia sin la pivalur a favur de l'armada, quasi tutte le partite han resalvas. A tutine si basta oz per il titel Ubic, la squadra nazionale svizzera de hockey, e a partir de demaun la numer in del mond. De pli de quals temas de Laura, dati os en las novitats de las duas, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. La proposta del Consell federal de documentar la taglia sin la privalur per finanziar las expenses de l'armada fronte sin bleras resalvas. Quasi tutte las partides criticescen la proposta. Quai resulta de la consultazione che ide a fin. Sulette mai la partida al center stat de vos in augment de la taglia sin la privalur per 0,8% durant els proxims 10 ons. La PLD, die bein gie ed in fo, refuse però de far quaesur la taglia sin la plivalur. Ech la PS a la PPS encunter l'augment. La PS pretende autres opziuns, a la PPS vuol restrukturar auter als metz. Ils Wertliberals wollen metter a disposizion de meindenechs all'armada, ad als Werts refusen en zoma de documentar al preventiv. Sin l'insla Malta al pipicem paiais de la UE alla partida Labour del Premierminister Robert Abela guadagna las elecciuns del Parlament. Quai avant la partida conservativa Nationalist Party. Quant grand che l'avantage è ne però anche beige clair. La numerazione de totes les vus due esser terminada en il decurs del di. Noch indicaziuns ufficiales e la participazione alla votazione stada fitch auta cun passa 87%. Il Premierminister veva anticipales elezions gefissen acnemain pir stades en inon. Sco argument veva el nomna als quitats geopolitics. Sia regenza dovre in nov mandat per manach la Malta tras ina crise d'energie casmanaccia. I dank der les novitats del sport, hockey sin glatsch, la squadra nazionale svizzera vin per la prima giada ad esser la numer in en la rangazione mondiale della Federazione de Hockey Internazionale, sventer che il campionato mondiale è a fin. A quai, indipendent c'è la gudogna questa sera al final incontra la Finlanda Ubic. Tenoch las calculaziuns de l'agentur de novitats Kisten STA stiaccia la Svizzera con quai giù del tron al campion olimpic a mundial als Stadis Uniz a surpassa en il madem moment er al campion mundial de record al Canada. En las calculaziuns vini resguardà als resultats dels ultims quattro campionatis mondials sco er del turnier olimpic a Milano. I dank der Real Hepatlon, Annick Kellin a Erperschwas als Sekundi del Meeting a Götzis en Laustria. Le Grigione a Wert Otz als sie lung con in a Distanze de 6,6 Meters, con quai a la Hepatlete del Partenz migliorasses agen Rekord Schweizer de 6,9 Meters. Po quacil vente però sta in zig memia ferm, ne vin la valur bit renconoscide sco Rekord Schweizer, quinte però per la valutazione del di. Us manca bepli el tir de la lancia.
0: La meteo.
2: En il decurs del svetro mesdì se formen adina de plinivels e diele quintar con urizis ad uradis. La temperatura se movente sin 30-25 grads e l'engi di notte a 30 en la region de Coira. De maun fell ura aura variabla con fases de solei pli lunges el svetro mesdì a Coira dati anc maximal mein 23 grads.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il zuenter mezzdi der RTR. Cun semper verts. Hits. Escuvrides. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Malta ha elegi al primer ministro in uffici d'Astia a reggio per una ulteriore periodo d'uffici. Alla hepatlete grigiuna Annick Kellin è in corso del record svizzer a Gözis. De plide quals temas da Laura dati os en las novitats de las trais. Al microfono per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Sin Linz la Malta al plipitschen pajais de la UE a la Partida Labour del Premierminister Robert Abella gudegna las elecziuns del Parlament. Quai avant la Partida Conservativa Nationalist Party, quant grondca la vantaggio ene però anc bec clair. La domozion de tot les vus due esser terminada en il de corso del di. Danach Indikations Offiziales e la Partizipation alla Votation stada fich auto con passa 87%. Il Premierminister veva anticipales Elektions gefissen, achne mein pir stadas en inon. Sco Argument veva el nun na als quitats Geopolitics. Sia Regenza dovria in nov Mandat per manach la Malta tras in a Krise d'Energie kaschmanaccia. Cicastat en Colonas in autostrada italiana può tutt danach pretender en avos danächs a partir da demaun. Ils gestionaris autostradas taxables ston per jahr in a indemnisation schidat Colonas per vide pazals planisats. L'indemnisation depende del trajekt kins ecerà e del temp kins stat en Colonna. C'è che dovrà per inviadi da 90 km 40 minuti spedici che usità sovien e nevos 75% della taxa d'autostrada ter deplica 2 ore colonna dati e nevos l'entira taxa. La regla vale be per colonnas per vida plazzals de lavur però bec sci a simplemein memio blec traffic. I dank der las novitats del sport, Hepatlon, Annick Kellin a er per schwas als Kundidel-Meeting a Gözis en Laustria. La Grigiuna a vert oz al Ziel lung cun ina distanza da 6,96 meters, cun quai a la Hepatlete del Partenz migliorases agenrekord Schweizer da 6,9 meters. Poco quel vent è però sta einzig memia ferm, ne vien la valur bec renconoscida sco record Schweizer, quinte però per la valutazione del di. Us manca be anc al tir della lancia. E dank der il tennis, Iga Swiatek e la numero 3 del mondo è sorprendente ma incordata ora in l'ottava final del French Open a Paris. La polacca ha perso la partita incontro la numero 15 del mondo, Marta Kocjotic, con 5-7 ad in assis. Per Swiatek è si la prima giada de piel 2019 che la stodia fach la valis en lo chaval final a Paris. De pilura a ella gudegna 4 giadas al turnier de Grand Slam.
0: La meteo.
2: En il decurs dels ventremes di se formen ad ina de plinivel se diere quintar cun orizis ad uradis. La temperatura se moventes in 30-25 grads e l'engi di nota a 30 en la region de Coira.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a 13 in direzione Cuira, Tranter, Rottenbrunnen e Panaduz, dati Colonna.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunschkuveridas, hits e sempre verz. Musica non-stop.

0: schetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Schetta canzons, diventen grandi hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua data.
1: RTL. Nuo che la musica. Don't.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Suenter attaches cun dronas ucranaisas, sin la peninsula Krim vegn razionà al benzin. Alla hebatleta Grischuna Annik Kellin es in Kurs der Rekord Schweizer a Götzis. De pli de quals temas ad Laura, dati os las novitats de la squatter. Al microfon provus e Corinna Schmidt. Buonasera. Sin la Krim, la peninsula che la Russia ha annektato in razionà al benzin. Provide attaches con dronas ucranaises in implants dieli e la retrace de benzin al stancadis limitada. Uscia da scimnir tanca maximalmein 20 liters. Am plenir giù il benzin en canisters na saia beclubi, come ne cesce la regenza della Krim, che è venida messa in uffizi de Moscow. Quai vale al moment per 30 dies. Depi l'anciata dell'offensiva in Ucraina, serva la Krim sco base de provvediment per le truppe russe che combatten en il sit dell'Ucraina. Cica stat en colonna sinina autostrada italiana può tut tenor pretender en avos tenes a partir de demaun. Ils gestionaris autostradas taxables stompa jar ina indemnizaziun schidat colonnas per vide plazals planisats. L'indemnizzazione dipende dal trajekt kins ecerà e dal temp kins stat en colonna. Cica dovra per inviadi da 90 km 40 minutes plidic ca usità soving en avos 75% della taxa d'autostrada. Ter deplica 2 ures colonna dati en avos l'entira taxa. La regla vale B per colonnas per vede plazzals de lavur, però becci a simplemein memio bler traffic. E dank der las Novitats del Sport, Hepatlon, Annik Kellin a er per schwas al secundidel Meeting a Götzis en Austria, la Grischuna a wert otz al si lung kun in a distanze de 6,6 meters. Kun quai a la Hepatlete del Partenz migliorass es agen Rekord Schweizer de 6,9 meters. Por qualquel vent e però sta einzig memia ferm, na vena valur bec a renconoscida sco record Schweizer, quinte però per la valutazione del dì. Us manca bepli al tir della lancia. E dank der il tennis per Belinda Bencic e il French Open a Paris a fin suenter la chiavel final. La Svizzera ha pers la partita in contra la Ucranaisa, Jelena Svitolina, la numero 7 del mond, quai en 3 sets con 6-4, 4-6, 6-0. Per Bencic, che è attualmente la numero 11 del mondo, esiste la prima giada che la domenica è la chiave finale del Grand Slam a Paris.
0: La meteo.
2: E nel corso del centro mesdì si formano ad inna di plinivels e di ad acquintar con orizis ed uradis. La temperatura si muovente sin 30 25 gradi e l'endia di notte a 30 in la regione de Cuira. Demain fai l'ora aura variabile con fases del sole più lunghe del centro mezzodì a cui era dati anche maximalmente 23 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sì, in l'autostrada a 13 in direzione Cuira dati colonne 30 Rotenbrunnen a Panadoz e da far qui con 25 minuti di più tempo da viadi.
1: Qui è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni ci sono rtr.ch.
1: Il suo intermezzo di tal RTR.
0: Con sempre verz, scoverides e hits.
1: Musica non-stop.

0: vus al puls della musica.
1: Laura non c'è.
2: Dal sempre verde.
1: Capisco che.
2: Suril hit.
1: Cazzo.
2: Fin per la scoprida. Usciva ja, scola vita.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La hebatleta Grischuna Annik Kellin gudogna con prima Svizzera al meeting a Götzis, a quai ergisch con il nov record Svizzer. La Confederazione tira in avanti una procedura in connex con l'anteriore banca grande Credit Suisse. A questa sera è stato quintar con Uradis e Dorizis, da maun fai l'ora aura variabile ter maximal main 23 gradi. Da più di questi temi da Laura, dati os e le novità della Cinch, al microfono per voi è Corinna Schmidt. Buonasera. Annik Kellin, la hepatleta Grischuna, asco en prima Svizzera gudegna al meeting da hepatlon a Götzis en l'Austria. A quai ergisch con in nov record Svizzer da 6.726 punkts. 87 punkts de plica ter sia quarta plaza als Jeus Olympics a Paris. La suletta concurrenta Emma Osterwegel ne bitch curida sperta wunde per angst surpassa Kellin. En il si lung, sia disciplina da parada e l'atleta da 26 anni si gliede usce l'unsco anche mai con 6,96 meters. Per qualche vent è però sta meglio ferm, da vile valur becce riconosciuto sco record svizzer. Il Tribunal Penal Federal ha messo ad acta quest'emna la procedura incontro in anteriore responsabile de compliance dell'anteriore banca grande Credit Suisse. Encunter questa decisione fa il Departement Federal de Finanzas ossa però ricorso. Ins ne saia becci d'accord con quai, a decin pedader invers l'agentura de novitats AVP, su enter in report della Sonntagszeitung. Alla donna es venir in facciada becci aveir annunzia in paiement del Stadi de Mozambique sin in conto della CS in Svizzera. A quai, malgra cals denes en veniz de funtaunas becci transparentes. Ella vest stüpajach in tschestide 100 millifrancs. Sin Linz la Malta al plipitschen pajais de la UE alla partida Labour del Premierminister Robert Abela gudegna las elektions del Parlament, quai avant la partida conservativa Nationalist Party. Quant grond ca l'avantage è, ne però anche bitch clair. La numerazione de tot les vus doi esser terminada en il decurs del di. Noch indicazioni ufficiali e la partecipazione alla votazione sta da fitch auto con passa 87%. Il primo ministro aveva anticipato le elezioni che fissen a cemain per stades e non. Sco argument aveva il nomna als quittats geopolitics. Si regenza dovre in nov mandat per manach la Malta tras in a crisi d'energia che schmanaccia. Sin la Krim, la peninsula che la Russia ha annektat vin razional benzin. Per vide attaches con drones ucranese sin in plans dieli e la retrace de benzin als tankadis limitada. Uscia da sti vinir tanka maximal men 20 liters. An penir giul benzin en canisters ne saia bitch lubi, comunicesce la regenza de la Krim. Quai vale al moment per 30 dies. Depi lanciata dell'offensiva in l'Ucraina serve la Krimsko base de provvediment per le truppe russe che combatten in il sit dell'Ucraina. Cica stat in colonna sin in autostrada italiana può tut tenor pretender in vos denes a partir da demaun. Ils gestionaris d'autostradas taxables stand per jar in a indemnizzazione si dat colonnas per vide plazals de lavur planisats. L'indemnizzazione dipende dal trajekt kins ecerà e dal temp kins stat in colonna. Ci che trova per inviati da 90 km 40 minuti splidicca usità, sovvegna in avos 75% della taxa d'autostrada. Ter deplica duas ures colonna, dati in avos l'intera taxa. La regla vale be per colonnas per vide plazals de lavur, però becci si da a simplemain memio blech traffic. Irgendwie anche eine Jade in der Wasserel Sport. La Nationale Schweizer der Ball P a Gudenja al Geo der Test a San Gallen konter la Jordanien kun 4 adin. Il Geo a Schwinger rot ju paukes Minutes avant la fin per wieder la Plievja intensiva. Ich danke dir, Tennis. Per Belinda Bencic el French Open a Paris a fin center la chavel final. La Svizzera a pers la partida in contra la Ucranaisa. Jelena Svitolina, la Nummer 7 del Mond, quai en 3 sets, con 6 a 4, 4 a 6 a 0 a 6.
0: La Meteo.
2: Questa sera potessi dar in o l'auter uradi, demain fai l'ora aura variabla con fases da sulle pli lunghe sa su intermezzdi. A cuira dati anche maximalmen 23 grads e la svalada sul sit esi lentir di 10 bel grazie al favoin del nord.
1: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tredisch in direzione Cuira dati colonne tranter Rottenbrunnen e Panadoz, ied a far quin con 25 minutes da pli temp da viadi.
0: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Enna match eneda adon. Keston è tot pront per quel moment de scriver i storge de sport svizzera.
5: Es wäre einfach cool, wenn sie einfach mal die Goldmedaille würden holen.
6: Ja, so legal. Sind Finale, sperren die wegen als Finale gut dagen, aber gut täten.
7: Ja, so ist sie optimistisch, die El gut dagen war.
4: Davantar, Campion Mondial de Hockey sind gleich für das Lampremeda per la Svizzera, che gli anche in la Acna Terra. Il Preplager cresce fino al Finale de questa sera. Svizzera Finlanda, noi sind da lunga live a Turic. Al microfone Sergio Guetsch, buonasera.
1: Credibile e simpatic.
8: Hat so lenke Hand fürs große Herz. Ich treff den Nagel mit dem Hammer nicht.

0: Puls del Sport.
1: Davant la Svizzera per l'impremeda campion mondial de hockey senglatsch, tot è pront per quel grand final. Il countdown è lancea an bun 3 ores. Egl usce an avant lo specia quel grand final, quel campionato mondial ancunter la Finlanda. Per nous a Turice, nostro reporter de sport Andreas Vialand. Andreas, final Svizzera-Finlanda in semi pudaseira an vigor questa sera.
2: Absolut, die fos propi l'encoronazion de quella generazion de daur entuorn quels stars de la NHL in agacun Romagnosi ca die 30 ni in Nino Niederreiter ca 33 ni a prin goli per Leonardo Genoni ca già 38 die la Svizzera ai sil pupila pi veia equipa quella cula gronda experiencia di fosos propi la pagaia per la gronda lavur dels davos 10 lavur che se base con zone sila giuiala da Patrick Fischer. In Cines Gasel Svizzers, Zot Fischer è un stai feg de tir, ad osa sei propi temps, al temps è madirs, ad al temps è arrivaus per aur. I drove un inagaina prestazion sconto con nos, a lu, sei realità, lu scrivesse la Svizzera propi historia, ad eus un persuadius, lu explodese quella Swiss Life Arena questa sera che va ad Altstetten Turich.
1: I vigna specia in grande G in stretch duel tra le due migliori equipe a quella WM. C'è di scuola per la Svizzera?
2: Via, io le dico quasi tutto. Ci sono in sguardo le statistiche. Lui la Svizzera è la ruolo di favorito. Esce quelle statistiche che sono questa sera nuova. Ma la Svizzera è la soletta equipe che ha guadagnato tutti i giugni in toccano. 9 giugni, 9 vittorie. Vitir sitau curont oggi gols, schau fast zu let oggi gols, offensiv sco e defensiv, si ferm sco nigin auter. Lu all'equipe de Jan Cardieu e quella stada la mia equipe co che pertocca power play de el box play pie con in giugador Pipauk, a lu con Leonardo Genoni alla Svizzera al mier goli. A bodem blida la fase da gruppa alla Svizzera già battiu in egal a Finlandia zwar pezza cop con 4-2. Allo alla Svizzera dau al miez final. Ja ir so entre mir sie ad schi ei giu in Cina sures de pli peda per se recrea a sapinas in quel finale. Sins mera e che u puspe si la statistica dels Davos quitor di Jones a 12 ga. Quell'equipa gudignau al titel ca dau sco am prem al miez final pi al so entre mir sie pi in bien omen. Con autos plaits, l'equipa nazionale è semplamein la pi ferma equipa a quel turnier a 10 codec do prompt per auch.
1: Aquell atung a tot grandiós è d'un tanta niña garanzia ci tangia questa sera ir per or.
2: No, in giù che c'è vedete nulla con il finlandese fronte alla Svizzera sia la seconda migliore equipa a quel turnier. Ad in giù di finale si può comprare con in giù di gruppo già als Davos du Zons alla Svizzera per esempio battiu mica mai la fase di gruppo in ega als americani rispettivo la Cechia a l'upitar del finale spiace il duel con quelle equipe ad ascia mica mai stessa contentare con Argin. Questo scenario quel due d'anton buon in ega capita questa sera a Turin. Hier il Tiers finale in Serie. Oggi due propri da Aur e col sostegno dei fans, perché è già combattere a casa per il titolo in Sasha D. Per la Svizzera vengo ad essere al più grande e al più importante gioco della storia del hockey svizzero. 10.000 fans al stadion e un'inegata 10.000 fans alla zona da fans che va giù del stadion. Melis sin via che va a Turin e public viewings. Adesso un po' di Dio che va che è in milioni di persone venire a perseguitare quel finale questa sera la televisione. L'euforia è proprio così grande e ormai osmeungamo più il happy end. Adesso non si c'è Sergio, vesse la Svizzera, che c'è del Reminen, vende 2 per la prima gara insomma la numero 1 del mondo

0: RTR Domenica Seiran, 7 minuti eilas, 5 a mesa per la finizione della VM da Hockey in Glatsch. Rapportainza era da den moment speziale per Gian Gilli, il anterior manager de sport che è stato della partita a quella VM scu volontari. Durante quel turnir è el sto il Head of Happiness. Roman Dobler è zantupo con Gian Gilli.
1: Gian Gilli cammina con un rier tras la Real del Campionato Mondiale de Hockey a Turic Altstetten. A qui è un ciao e a là un hallo. A Gian Gilli che conosce un Fitch Blair sorda la scena de hockey e si inclina c'è il che conosce un mantun liaut.
2: Questo proprio c'è, se Gers ci viene e dice, ma c'è questo qua? Allora dice, ma siamo un Head of Happiness. Allora Gers ci dice, ma... Questa è allora flotte, belce tu scoi, che è proprio un bel sentimento, perché c'è la lieta vezza, c'è, tu non stai ad essere chef. Tu puoi essere un altro, un normale collaboratore e lavorare per il tuo job, per la roba.
1: Una vita intera era Gian Gilli manager de sport. El era per esempio la mia gestione dell'ultimo campionato mondiale di hockey in Svizzera del 2009. E il DRR CEO del campionato mondiale del 2020 ci dislura per via della pandemia da corona nis ditio.
2: Questo proprio per me per forza serer giù con l'idea del progetto 2020, perché c'è questo era giustamente che ho cominciato e lavoro 4 anni per un gutta. E qui allora ci hanno fatto meglio da smettere, allora ci hanno potuto fare fin questo progetto e ora potremmo fare fin. Con gli terzi lavoravano in mia UK, ci sono a coderci e questa è una bella roba e qui fa gusto.
1: Ossia il campionato mondiale del CEO in Svizzera e quella lì. E per quai deri per Gian Gilli da lunga Claire, c'è les ingager per questo turnier da hockey. Questa è ad però sco volontari.
2: In c'è l'orma dell'event è il volontari. E che questo fice importante, c'è proprio quel ciò succede, per tutto il tempo, tutto si indica, con tutte queste medie, sociali, c'è le emozioni giovano una grande rola, c'è che dà un'identificazione per l'event e c'è questo volontari proprio per identificare con l'event.
1: Gian Gilli è un grande amatore del sport da hockey. Nino Niederreiter, per esempio, è un figlio buon amico. C'è il zingaggio, ossia sco volontari, e sarà un po' inviato in oggi in sua storia. La possibilità di annunciare per un evento di sport sco volontari dà in sé in questa forma pur di spiel campionati mondiali di skis del 2003 a Samorezen.
2: E Creccia non spregiava d'una proprio la prestazione del volontario. Ci viene a lavorare per un gut, ci viene a dare una certa contribuzione, ci viene a dare competenze. E Creccia, proprio il campionato del mondo militare, cominciò un po' con questo. Creare una firma, creare un nome con questi volontari e da dare un'identificazione a tutto questo, da questo lì ci viene a giudere per un gut.
1: Gian Gilli dà ossa sco volontari una vista all'organizzazione ci dovrà per mincio occorrenza gronda. Circa 1600 volontari procurano che tutto funziona bene per il campionato mondiale di hockey a Turic e a Friburg. L'Enge di Nais e Sünde Quest ci dà appunto una vista alle persone che aiutano pro per un grazie a Fitch.
0: Las regurdenges da quella VM, las quale sarà stron a Gian Gilli.

0: Spero vegges una buona fendenda la Val Müstaire der Ilze Vaginza Talians da Cellavard del Pass degli Umbrail on festivo questa fendenda il 125 Jons Pass degli Umbrail il Pass il Piot della Svizzera Zuram Virne che la veia ci anceva a Santa Maria am Val Müstaire magna sur il Confegna Bormio Sarada da stat d'antant quinta che la veia in enorm traffic. Regurdenças al Pass degli Umbrail, Georg Luzi.
1: Il Pass Umbrail non è sbeccia mangi cincions vegli. Sul Pass Umbrail è tornato fin già Karl il Grand con sias truppes dall'Italia del Nord in direzione Germania e quai avant passa Milons. Con ce mangi cincions Pass Umbrail es festeggia la nuova via del Pass Umbrail, usce co ce l'exista oz. Es pure squintar bleras istorgias ed anecdotas de quest pass, dalla prima guerra mondiale, dals prims autos ed ir dalla contrabanda. E dalla contrabanda s'el gorda Silvia Wittmer, la donna che festeggia a prossimo manc ses 90 l'anniversari e ci ha manà 50 tons l'hotel Plataces che s'è ricciata su un mezzo viadi su del pass.
2: O se stotti un'altra contrabanda o se un giun che va più con sats con sigarettas. E si uns, quindi mo mi stiamo scolegs, quasi non viene in giù in traps per sortire la sonda, lo viene con un saccio. Con un saccio contrabbando, si mette sul confine e lo clapene su un canto francs. E qua era un enorme blair per quei sonds.
1: Se sbappi insieme con colleghi della Val Müstaire fevano parte attiva mancia la contrabbanda, ora vanno tutti sacchi di sigarette si avevano sul confine, ma ella aveva con qua un conflitto familiare.
2: A me non venne dopo i 7 anni, io sono venuto a conoscere mio zoom e quello era guardia del confine. E mio papà non venne in giù un piacere di questi uomini. Che aveva una pianta al mandato, perché c'era il fare contrabbanda e mio zoom stava a guardare. Questi non fa un contrabbanda.
1: Ma in un modo aveva esaminato. A Moazza e la sua regolare mancia con l'auto aiutare ora l'hotel Plataces, la quarta generazione assortut. La figlia assortut insieme col partenario Aldo Grant, oz un ristorante e due stanzas. Il pass è verbe d'instà, un pass fich ben frequentà, autos, tövs e vie più ervelos, Aldo Grant.
3: E mi pare che dopo il giro è passato così, questo portrait sarà unito in diversi paesi. E là è cominciato allora piuttosto con svelo. Quindi, era, minciando di più. Io sono così i bikes, naturalmente, quasi un po' più vegliese. Quindi, va un ersi con i bike, arriva in sul stile serio.
1: Un altro che conosce mincia storta del pass è Jan Conradin. Jan de Luzzi viene il nomna. E è stato 35 anni stradin. A Moaz viene il regolare mangio sul ristorante Plataces a bevere il caffè. Quanti caffè c'era bevuto qui? La grande sfida era di arrivare al pass da primavera, mettere snaive da de romir, al svizzers con macchine moderne e stagliante per conter.
4: La differenza delle macchine per romir, questo comprende le macchine sveglie del centun grigion e dovrebbero essere qui. Io so che era in Slavazun che aveva un sezzo bedavello per sezzare io e sottovarto. Per il chassi viaggiare le sveglie.
1: Ma in clerci erano più svegli pronti. E noi per noi c'è anche un radin si giteva sul pass non aveva verde dalla parte italiana.
4: Quando era ciò un blera già veniva verde, al pass rumito, ma il confine non arrivava, tagliando non arrivava. Quando era di un impaio, oggi è mincettato, ma sarà la fora vi la drossa, perché vedi un scorso che ci dà loro rumida naisa poi lasciare il traffico.
1: L'anteriore ustera ed era il stradin se avessero da quintare a moblere le storie. C'è mai che 5 anni il Pass Umbrail venne festeggiato, in gioia una o c'è le storie venne giura e quintata. Un pass che colia la popolazione della Vulclina in Italia con la Val Müstaire.
0: A 125 anni il Pass degli Umbrail il telesguardo era realizzato che il video è accessibile via Play RTR.

0: Gianza Puspè a Turic. La Svizzera è siva da dusemdes an fevra da hockey senglatsch, la euforia è propa immensa, siva la prestazion del Svizzers con sonda Turic è la festa gronda, il match della Svizzera è una degna stossa vandias ora, degna dischme la fans ent il stadion e oz sunga frank blairs vesen gugent gia in ticket pil final ancunter la Finlanda. Pudeir persecuitar che al final agli ordigli glatsch po nos reporter de sport Andreas Vialant. Andreas, scuè la atmosfera e la tensione in per ora davanti il finale?
1: Ma io les di ruhe vor dem Sturm. Also al momento è un ruassaibel, al momento da venia combattiu per la medaglia da bronze. La Norvegia che mai ne conduce non il cuore fin in contra la Canada. Al stadio noi già in planius dei bain la grande parte fin Svizzera, se dice la prespisa. Leu per quel che suon dal menu principale questa sera. Ad insentite, vi dals fans, l'atmosfera è in te intenzione. In sai va per FBA questa sera, i va per il titolo. D'anton sco menzionau durante quelle sentire damnes che ho turigi una grandiosa atmosfera. Ad avere mai in non dici super grandios campionati mondiali.
0: La Svizzera è per la terza già in serie, entra in finale del campionato mondiale. Oggi a questa sera la prossima chance da davantare per la premeda, insomma, campione mondiale. Scu state gli accennamenti con il puls tils fans.
1: Ma questa col puls dels fans, del mondo grazie, in che hai che ho stato quasi due anni in quel stadio, in quella Swiss Life Arena, Turic, proprio in fanatica del hockey, non è già udito alla radio, Donato Albin, de Tron, la domanda è, questa col puls, la febbre, osa curt, ce l'hai detto, ben due ore e mezza, avanti quel finale contro la Finlandia.
2: Il puls è un relativ normale, in Salegra, il Juk, ti ha detto che fa bene avanti in tele prespisa, grado con Canada e Norvegia. In se naturalmente schon, in quel senso la tensione è alta. In se concentrazione, buona mancia, cosa interessa da sé, center hockey, abbiamo un total persuadius che non mai non per quel titolo.
1: Che fa? Che ti è da scippo persuadius, che ti è sigirski da dots au, finalmente, senza che angoni au quattro gargin. Als de vos decennis.
2: Ja, wij als wil zes jongens in de Zwitser. Een controle kwartfinale contra Zwitser, pas zo duur totaal. Nu keren inholen de vos, dan loopt ook wel eens zo'n minuutjes. Dan combatieu weer een totale center. En die lunchen dan met de controleer jongen met de zit tempo. En de Zwitser kun je winnen met tempo. Sluane Gines, equipes, X in de chance contra de Zwitser. Voor kwijt zo'n deel simpel en pas zo duur. Kwestie seren, mijn zullen prima gaan per kwartier.
1: I me un ingiuc, si va ben 60 minuti, si patraccia, si quel gertedia, si va in osvera per quel bucal, per auch, c'è montata, vescoi, per la Svizzera, per il hockey in Svizzera, forse per te personal?
2: Einer non dice montata, io sono il presidente del club di hockey di Trone, non sono scibi a fans, non è che per sequitation, non è che la nazionale fa, non sono sonst, non sono stupiti, non sono gli imperfinals, non sono ben spiace, non sono senza penalti, non sono prolungazione, non sono veramente, come di, non sono bisogno, non sono titoli, come fosse non dice soddisfazione. Per noi, per FBA, per fans di hockey, per PBA, che si è sempre mai in bain, os final, mai in bain, con titolo. Noi vessimo per di auto, la Svizzera vessimo per di auto, con titolo, totale.
1: A portare insieme in te, che ma in vigor, con gran fan di hockey, quello è un privilegio, non è di, in sa, c'è che io, a giur del glaggio, per sequitare, le dico, il più importante giù di hockey della Svizzera, che hanno X con giù in gara.
2: Ja, quoi absoluto schon. Ja, wann ich non, warte, wann ich non, weil ich ein paar Schalke sticke, es kommt natürlich meine Speranze, die ich tege, und toke meine Sie. Und das ist auch schon, also in der Finale, ne, und das ist natürlich meine auch so eine Punkte, die ich für so täte. Quoi klar, ja. Und ich spiele, die Schiffe ist so weit schaffen, dass sie leger sind, die Jude, die Serie. Ich spiele, die Tiere Schweizer, die sie leger, das ist sie leger sind, die Jude.
1: Non è che per seguire questo studio, ha un bel posto al stadio?
2: Io ho un super posto, io ho un po' salvo, è naturale, me lo ho studiato, io ho la reccia 13, Bei Jauler tradische Promille Ziffer der Klick. Per quello vai io a studiare in Tede Cuoco, vanno a pushare tickets. Io spero naturalmente che la Reccia tradi sport e clay. Io sono relativo del tier, del glatch, che vai a bellezza sul visto, su tutto. Yeah, vai a fare un secondo giù.
1: Donat, ti è stato scappato in due anni, se tu ricchi hai investito tie vacanze per quel campionato mondiale. Quasi più vero quel campionato mondiale da casa, quelle due anni, ti mi rasosa una voce. quella è stata una enorme euforia. Credo che abbiamo autorità all'antica Svizzera, ma qua stiamo più vero quel campionato mondiale.
2: Grandios, io so dire su questo meglio, anche qualche avvare, mentre ciò che vengono. A di avvare lo è io già di una per su quei tavoli sportivi con altre persone, se sono in prima partita, come un bar, per esempio, se non lo è di una altre collega, che non sta che ho ammirato il quarto finale, mese finale, e poi naturalmente fece speciale, che gaudo, non vengono che ho ammirato questi giugni, un biletto che avevo organizzato, questi tickets, quello è sì super. A di avvare di questo campionato mondiale è super, è fenomenale. A di avvare un dei giocatori, se sei, ho detto, che faccio? Ma sempre quello del campionato mondiale, io sai, abbiamo già detto, io sai così, amici, non in gara, prendi in gara parte di questo campionato mondiale, indipendente, io sembra in super atmosfera, fefe, plagevole, le auto sì, de buona luna, tutto, a tutti gli altri che vanno a posto, ma io sai così, a tutti se fa qua.
1: A Gartegi col tetto sei noi libera, o da Turic, resta di Ukeo, fa sfiaste, e il centro da tornare a Vos, poi in gara in Surselva, a Tron.
2: Io ho il stadion di Turich, abbiamo già detto, io credo che io venga a fare frutto, partiamo poi in quella soddisfazione personale, venga adesso mai più grande, buona mente, che io sono buon risentire a nozze, ne va a fare parte, ma poi finalmente poi in questo titolo, io spero che ci fessimo qua. Io vengo a seguire, ma sai, io Turich, amici a casa, io lascio fare, tu cosa vuole fare fiasco, non può fare quella fiasco, quel super, io vengo solo da fiasco che ho il stadion e ho il stadion, io prendo quell'atmosfera, prendo con me, io sono lì, tutto qui dentro, yeah.
1: Per finire un donato, Ugeges da giù un tip questa sera, Svizzera, Finlandia, il risultato?
2: Questo tip sono di una Heiklis, abbiamo detto lì 3-0, Leo Genoni tiene 0 da vostra tira, non si gira 3 gol da vostra, Josef ha 1, questo gartia questa sera, questo gartia.
1: 3-0 per eux, per forse naturalmente in risultato del Siemi, auch per la nazionale Svizzera. Donato Albin, in 10.000 fans che per seguire questo finale, bien due ore di Turigi, io sai, di sonosa, io vengo da un grande fiasco, una grande euforia, un grande spettacolo che ho Turigi.
0: Speranci Donat Albin Niro ad avere ragione con sia prognosa per il finale. Grazie Andreas per quelle impressioni, direttore del stadio a Turigi. Allora noi ci vengono a combattere questa sera 20 minuti per sola soci per il titolo da campione mondiale 20-26.

Il countdown a marcia che esce a 6 avanti minuti se passò la soci il finale alla WM da hockey senglatch Svizzera-Finlanda si lessa sir esser dalla partita ad ein ulotter public viewing. Agli microfone sto Sergio Guetsch o faccio plagiar bella domenica sera an 4 minuti e la 6.

0: Il di der RTL.
1: Ot cun Ervinca Duf, benvegni. Pierin Vincenz quenta cun discarga. Il process contra gli anteriur chef della banca Raiffeisen presenta la defensione novs documents. Tenor la NZZ am Sonntag, du ein quels comprova che in pagamento 2,9 milioni francs che si partenari Beat Stocker a faccia Vincenz seggen stai in veritabel imprest, a buing o doin zupau di una partizipazione deficiente. Ils accusai sperren che il caso veniva letaus de nief. Il Consiglio federale vuole aumentare la taglia simpleva letta per finanziare le spese militari plai quasi anigines partedes. Tenor la consultazione che id a Finoz sostiene su letta man il center, la partede del ministro de defensiv Martin Pfister l'idea. Scegliog dati proposte spermidamens de dreccia sinistra. Ad il Sverz vuole non somma bu aumentare il preventiv per l'armada. Annick Kellin ha guadagnato il septatlon da Götzis e l'Austria con un totale di 6,26 punti, qualche monta nie record svizzera. L'atleta Grigione ha il primo svizzera in somma che guadagna la concorrenza da Götzis. Il tema sportiv che ficenta oggi si capisce è ben la svizzera guadagna per la prima gara in campionati mondiali di hockey. Il finale incontra la Finlanda in ceiva corsera della Sociavagna Turic. Indipendent del risultato, è sidenton Gianosa clar che la Svizzera venga ad essere una venda da me un numero in e la rangazione mondiale della Federazione de Hockey Internazionale. Quede muossen calculazioni dall'agentura de novità schisten STA. Tonda mia vart e oggi vige l'inabiala sera.
0: RTR Vita e Creta.
2: Il lunedì del 5esma a Papa Leo presentà sia prima enciclica. Il tema l'intelligenza artificiale e sias conseguenze drammatiche, conseguenze sul manar guerras.
3: Artificial intelligence already touches many areas of our lives and affects decisions that shape human coexistence. It is also dramatically changing how war is waged.
2: Il messaggio dal Papa dada di scuorre intorno il mondo ed eri le novità della vita creta da Dots. A quella as fece un cordial benvenu. Avanti scuorina però moda d'un altro tema. No guardain coccia il grigion va intorno con sies personas amaladas. Punct de partenza, las elezioni grigionas, il focus, las valurs de las partidas. Mes nom Isabel Jäger, Bundin Simbel.

0: RTR Vita e Creta.
1: Ils 14 de jün es uschen avant. Noi le ein nos avenir politic concerner las politicras ed ils politicers pel Grand Cussagl e per la regenza. Ün dels temas centrals del combat electoral actual, la sandà. Premies, anzü, ospedals sun imnatschats, partizions da parturier ston serar. A tallar, ils partits para clair sandà quas al scicosta. E totuna, la base dels programs da partits sun ideas morales. Cos sun quellas stattas e cos han sviluppadas? Per chatterora quai fain un lung sil in avoi il tempo. Ilon 1926, in un tempo in cui c'è temas da sandada al singolo, non interessevano mo tanto alla politica. Grigion, l'on 1926. Elezioni non deve quell'on in giunas, ma le debatte attuali il Grand Cussagl mossano il spiert della politica da sandada quella iada. Sandà, quasi in prima lingua alci per l'agenda casa, na per la debata politica. Là ven dispità per vida crisi d'economia ed energia idraulica. E totuna buaglia sot la surfaccia. Tant c'ha duas domandas centrales riven er il Grand Cussagl. Per l'una, la tuberculosa. Quella, nomnada quella iade e la pesta alba, sfende la società. A tavò fa la noblessi e scuras in sanatoris de lusso, e le svaladas grigiunas patiscen ils amalats, i mancan raps e ciura. Però, quant ha da paiar il chantun per iudar? Nulia, dicen las partidas burgais conservativas, las antecessuras del Center e della PLD de Dots. Sandà, aia da far cun arcina responsabilità, cun fundazions privatas ed organizzazions cristianas, ma na cul chantun. Success an ils burgais conservativs lura eramo in un'altra debata. Es impedischen chel chantun vnia oblia ad una giuranza in cas da malattia o d'accident. La partida socialdemocratica ves nempe vogliu chel grigiunna da salvare ils più povrets da quars da sandà massa oz. Però, per videls burgais conservativs, resta als comuns da scioglier quellas domandas. Intanto al stadi, guarda da stniar ora da domandas da sandà, provan persunas privatas da iudar. Sco per exempel Anna von Planta. Ella organizzescia tras la sezione grigiuna della Cruz Cocina Svizzera una ciura almain minimala ed ambulanta ils comuns grigiuns. L'istorgia medicinale del Grigiun spalenta quella iada era un'altra figura, una orda d'optica da dots ter dispitaivla, Dr. Johann Josef Jörger. Sco prüm direttur della clinica psichiatrica Waldhaus-Queira combattel cu la politica per mincia franc per poder finanziar la cura da persunas amaladas. Davo si è steintes sta però un portret de dumans ci divide clair tenor standards da razza. Con sia lavur scientifica stigmatizesce le famiglie sienicas e creesce teorias eugenicas ci svalien più tard da fatta l'interesse dels nazis. La politica da sandà grigiunna da quella iada a favur della buona razza contro l'essere otter. Cent'anni passano. Dal tema allur del 1926, giusto buona bonda per privati e baselgia, è diventa il 2026 un tema centrale in la politica ed uscea era il combatto elettorale attuale. Dal 1926 urreven pazientes e pazients per lor sandà e per sostegn dal stadi. Il 2026 pretende cici des amalà da surnir mince sostegn possibile e plonge all'istes moment dals quasts dalla sandà. primavera 2026. Il combat historic per quests ed access alla medicina ha sunit tot un'altra dimensiun. La sandà e quai ce la questa occupa a tottes e tots. Las chasadas ci sun confrontadas cun premias d'una piotas. Il chantun e mince singul partì ci stessan chatar soluziuns. Guardain ils e las singulas exponentes. Peter Payer, dal PS, il director da Sandà in Uffizi, candidesce a Moenaiada. Din quarta, al presentà, più o meno parallel con l'arrivo della documenta da votare las chasadas, un model directiv da Sandà dal Cantun Grigiun 2026 fin 2036. Payer les rinforzare la controlla del stadi, impostut pro l'ospedal cantunal, coci risulta dalla comunicazione del Cantun in ciosa. In giocels socialdemocrats combattevan avanti Anton Zamo per un simple obbligatori, pretenda oz un tet de premies e parità garantida per una eminciun. Las grigiunas ed ils grigiuns sun oz, tenor il PS, umans vulnerables cistonir protez dals mecanisms dal marcià. Tot different l'access etic della Partida Popolare Svizzera PPS ci les reconquistar finalmente il sezzi la regenza e quai con Valerie Favracula. La politica da Sandà per il PPS, tenor programma da partì, bler massa bler stadi e bler massa bler burocrazia. La conseguenza, costs ci explodition ed inefficienza. La base morale di mena, una continuazione delle idee liberali del 1926. Qua ci quinta è l'arcina responsabilità. Quart, ci ci vive san e sparnia bain, nudes patir dall'inefficienza di un sistema surregulà. C'è istituzione ci rive da sporgere buone prestazioni, quella ven preferita dal marcià. La tenuta del PLD sumaglianta. Il recept dels liberal-democrats, digitalizzazione ed efficienza. Nada più stadi, ma condizioni più liberales, perciò ospedals ed istituzioni possono reagir più flexiblemente su quel che il marcià pretende. Ed qua, da più agna responsabilità da pazientes e pazients, cocci risulta dal programma da partì. Ils exponents, il presidente della regenza Martin Bühler ed il candidato Maurizio Michel. In Mezzlant, provant un zic da balciar las ondas, il center, con ils dus in uffici, con Marcus Caduff e Carmelia Meissen e sostenu da Daita Zanetti. E la tradizione dall'urantecessurs cristian sociales del 1926 vezza il center un provvedimento medicinal da partot il Cantun sco service public. Da mantenere la struttura decentrale da d'ospedals, per il center nabe una domanda da far quinz, ma impostut er una da tenere cura della liot e quai er in la periferia. Ma l'on electoral 2026 porta eramo concepts etics ci neanche non fossero stati immaginabili avanti Antons. Il Partì Verde Liberal, con sia

ed etic universal da dar chüra da la creaziun. Resümein, la sandada d'üna e minciun oz pü importanta comai. Dal 1926 d'era sandà un rist magari privat e politica da sandà un tema lur. Il 2026 sun ils quarts da sandà un element central, ils budgets de las grijunas ed ils grijuns. Il sistem da sandà grijun il 2026 es sun ot livel tecnologic e digital. La domanda centrala resta però la listessa sco avanti antons. Quant ans la scheina qua steir, bein star, vita e dignità da nu e nos con umans. Ed in un prossim pass, jaina l'ura, la domenica ci vain in cerca della rolla delle confessions e las partides grigionas, con l'istess arc dal 1926 al 2026. Dimena dalla lavina naira al dì da dozzo.

0: Chi ci ha minchatant a spetar, sul bus, sul tren, schinchuns annunzia, nu sto per forza just as butar in activitats. Is podes simplamente far sco Andrea ca Thomas Friberg.
1: Numnada main prender pede per mai. Trovar quei temps de tancar nova energia.
0: Io dai rils momains ci toccano a no, c'è ningun nos disturba per volare ralci. Il plezzo in via, col focus sul spetar, un sic più tardi.

0: Vita e creta, il plet s'invia.
1: Chi nu cugnoscia situaziuns chi dis da spetar? Spetar al bus, spetar al tren, spetar chal zufans tornan a jantar, spetar chi dis aira soncia, chi nien las vacanzas da sta. Spetar es stantus, spetar fa nier nervus. Ma na ad Andrea Catomas Friberg, magistra da scolina a Brail. Ses plets in via.
2: Chi poz il gi a un spiccia? Gie, chi de nus a un la pazienza da spiccia? Se vend va il sentiment che nu se va in gleite eliminar quei pleit o di vocabulari. Ad ei è o sal del terquels carstians che zwar e mei lavur quels affons da bia pazienza. Mo spiccia a fasco qua che il studes dien doimchen drehen, letze lo propi buil meu. De pic eu ai mezza bu auto, ai enciete fa patrazzo da quei tema. Osun pil pli cum jetz public sim voia. Ad apil nie vurare, ai sim voia alla lavur da pli temps pil spiccia. Ad ascei a quei spiccia, tutta nina sroveneu in autra montada. Gi per gi ston sper voia a specchel. La de meun, de miez gi, la sera. Magari per sulla, a magari col zafons. Io sto smo planisa auter, a lu arriva le leuc. Tot simple mein am pau pli pleun. Lien prim temps erel en den spiccia, a din occupada. Da botte und a risposta als mails, in so jede per tutte da din contongibles, mirales novitats a whatsapp, nis informa, tot ce che marsche vi do il mun. Important, trovame o temps de specia ni zeivle mein. Gie bo fa nuot, letz vus de temps piachs. A tutta nina. So entren cin temps, so venide per charta che os aves ne zedja que temps tut auter. Num nade mein, prender pede per mei. Trova que temps de tenka nov energia. Iau gaudel quels moments in plaz posta cun contempla ad observa. Se vois imaginar che odesse biada raquinta de quels moments mi zil vich. Ad e date temps per s'entupada spontanas, temps per ina patrlada, temps per reflecta planisa, ni semple mein seser keu, a shadau laura pils larischs. A se vois cioi, la lavur scapa lo bo. Anzi, ai va su enter quella pausa bi apli ciunsch de favina vom. Ed è non si c'è altro sei o tradì. Le de meun sono lo bu quella che può spiccia. Lo vesins, se vens mai, a corrent le de vose minute vir sil plaz posta.
1: Il plaz in via dad Andrea Catomas Friberg. Quist è tot ces plaz in via c'è taiva zun play RTR e l'actual e la quotidiana del venerdì.

0: Üna vita senza musica. Na, in mincia cas, na per el.
1: Ecco, per esempio, gerenti l'auto, musica. Allora, che cosa dipende te il mensch ferme scuccia cuccem sent cuccia sul andervi quello può essere appunto c'è slash una tresi una CD The Queen o ACDC o forse è una musica classica per esempio e giù semplicemente insomma e non potete se mettere avanti una vita senza musica
0: dice Giancarlo Simonelli e le cresce su in mezzo la musica popolare impostut dalla cappella Engadiner Ländler Freunde c'è se sbap a fondà. Ozis Giancarlo, come membro della formazione e la musica popolare, ti fascinisce in tutte le facette.
1: No, la musica popolare, voglio dire, che da erlode c'è un'altra musica bella, super musica popolare da tutta la Svizzera. Giuro che lo c'è Markus Flückiger, con le differenti formazioni FEM. Lo discutiamo, lo svizzero c'è che vuol dire, finché c'è che c'è una gira.
0: Da plü del musicist, juste de Wallace Nov, il portrait de l'arch musical. Rivanto a bunura la vur cul tren dere juste per dar man al telefonin c'el tip de d'Andrea ca Thomas Friberca mes nüe di meint. Simplemens, mince tant, la char cittuna. O, fich bel, char dar Laura pils larischs. In quel sen, Lehr Success se per Suschneier a Monzitsch Cat Stevens, da Isabel Jäger ci destata al Mikrofon. A bunnen zu dir.
2: Vita e Greta.

0: Il di der RTL.
1: Ot cun Vincaduf, benvegni. Pierin Vincenz quenta cun discarga. Il process contra gli anteriur chef della banca Raiffeisen presenta la defensione novs documents. Tenor la NZZ am Sonntag, tu ein quels comprova che in pagamento 2,9 milioni francs che su partenari Beat Stocker a faccia Vincenz seggen stai in veritabel imprest, a buing do in supau di una partizipazione deficiente. Ils accusai speren che il caso veniva letaus tenief. Il Consiglio federale vuole aumentare la taglia sin plevaletta per finanziare le spese militari, plai quasi anigines partedes. Tenor la consultazione che id a Finoz sostiene sulla man il center, la partita del ministro della difesa Martin Pfister, l'idea. Scegliocca dati proposte spermidamens da dreccia sinistra, ad il Sverz vuole un insomma bu aumentare il preventivo per l'armada. Annick Kellin ha guadagnato il septatlon da Götzis e l'Austria con un totale di 6.026 punti, qualche monta nie record svizzera. L'atleta Grigione è la prima svizzera in somma che guadagna la concorrenza da Götzis. Il tema sportivo che ficenta oggi si capisce è ben la svizzera guadagna per la prima gara in campionati mondiali di hockey. Il finale contro la Finlanda anciava corsiera dalla Sociavagna Turic. Indipendent del risultato, è stato già chiaro che la Svizzera viene ad essere una vendita di un numero in e la rangazione mondiale della Federazione di Hockey Internazionale. Queste sono le calcolazioni dell'agentura di novità Kisten SDA. Tonda mia vart e oggi vi abbiamo la sera.
0: La Saira der RTL. Und Scoveridas, Hits e sempre Welts. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal Simperwert, sur il hit, finter la scovrida. RTR. Usci varia, scola vita.

0: ina bella saira cun RTR.
1: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, eh già.

pulling out the same strings.

vus al puls de la musica. Dal Semper Verd, Suril Hit, Finter la Scovrir,

d'alt, ma senza meste mie. Chanta le nine, chanta le viole,

a sudar, a think the mace de pie. Adesmo sui restada bella sola, caro signor, chi t'ha pinviato?

Da plü bodun, da men rauch. Da plü bodun derinead in nossa val un ravaren, del qual pregiaiva la raspada il plät divin in möd verwendt. Ses plätz tagliaiven scolas farclas, il giaiva io schimmale blass a quella liaut cun tantas maclas citiltad laiven cul cebas. Cur sia pregia fu allivrada la Bibla serl cun un sfletce disch cun cer imbarazzada. Fat sco ces di, nö sco ce fetch.

La Rema da Florin Darms. In agada vevan poesias Rema. In agada era il mond perfets. Fascias eran condiziun suprema, pois e ritmus stuevan esser strets. Oz la Rema mo pli begorda, senza fascia van oz gials pops. Pois e ritmus ston bustein corda, libers essenus da tot simtops. Toda nuorden, giù con tota sclavaria, libertat, doe crescer, era sot ligi. Ma nua e usan la poesia, essenus era propi, viden tot, carsci.